Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

e con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe,

Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza,
versato per molti

in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
nel loro

l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine Purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di

di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio, che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

0: Cari amici telespettatori, cari amiche telespettatrici, oggi siamo qui all'interno del Palazzo Apostolico, quindi la residenza del Papa quando veniva o quando viene a Loreto e la residenza del suo rappresentante, il delegato pontificio, presso la Basilica della Santa Casa di Loreto. Oggi vogliamo fare insieme una conversazione che ricordi Papa Giovanni XXIII, che diventa santo della Chiesa, il Papa buono che per tanti di noi è nel ricordo e nel cuore ormai da parecchio tempo. Sono passati 50 anni dalla sua morte, eppure la sua immagine per chi lo ha conosciuto è qualcosa di molto vivo e di molto reale. Insieme con me oggi c'è Don Valentino Salvoldi. Don Valentino è un sacerdote della diocesi di Bergamo, ma un sacerdote con un passato e un presente estremamente vario e interessante. Sacerdote, teologo moralista, missionario, pubblicista. Ecco, è qui con noi perché, essendo, come ho detto, della diocesi di Bergamo, può avere anche dei ricordi personali, direi anteriori a quelli che ad esempio ho io, che ho conosciuto il nome di Roncalli soltanto la sera in cui è stato eletto Papa. Don Valentino, dici qualche cosa, ricordi qualcosa del Roncalli nunzio patriarca di Venezia?
1: Sì, ero seminarista in terza media. Avevo un grandissimo concetto evidentemente del Papa, che allora era Pio XII, e per me un cardinale voleva dire uno quasi Papa, no? E questo cardinal Roncalli, essendo di Bergamo ed essendo molto affezionato alla sua terra, alle tradizioni, agli usi e costumi, alle varie Madonne che noi veneriamo proprio nella mia valle, ed è stato anche nel mio paese, dove c'è un antico santuario mariano, allora io ero tutto emozionato all'idea di incontrare un cardinale. Ho assistito alla messa, ero sempre in prima fila, perché a me piace vedere e colui che parla e ascoltarlo. Finita la messa abbiamo detto qualche cosa col cardinale e poi nel salutarlo gli bacio la mano, bacio l'anello, e lui, vedendo che anche gli altri volevano baciare l'anello, ha tirato fuori il suo anello, ma allora fallo passare tu, mi ha detto, fallo passare tu, come se non volesse che tutti. La cosa mi è piaciuta, ero un po' imbarazzato, però vedere un uomo così simpatico, così aperto, così rilassante, così semplice, così utile, fin dall'inizio mi ha affascinato, poi evidentemente l'ho sempre seguito, ma soprattutto ecco, il primo ricordo è appunto questo.
0: Di un anello che passa da persona a persona per essere baciato. Come ti dicevo, io invece ho avuto la prima conoscenza di questo cardinale Roncalli la sera stessa della sua elezione. Non ne avevo mai sentito parlare prima, io non ero ancora in seminario, avevo già l'idea di poter un giorno entrare, ma due anni dopo l'ho fatto, e eravamo in quel momento direi particolare nella vita della Chiesa quando era morto Pio XII. Pio XII, con la sua figura molto ieratica, una figura direi che sembrava l'incarnazione assoluta del Papa. Io ricordo delle conversazioni fatte con dei compagni miei di scuola, i quali dicevano: ma ve li immaginate voi uno che sia basso e grasso? Sembrava assurdo, un Papa basso e grasso, ma non è possibile. Poi ecco, arriva la sera del 28 di ottobre, quando dalla radio sentiamo, pare che sia la fumata bianca, e siamo corsi in diversi alla sede delle Acque. A quel tempo la televisione non ce l'avevamo tutti, anzi pochissimi avevano la televisione, le Acque avevano la televisione e si andava. E ricordo, ecco, alcuni ricordi particolari. Uno, un giovane che poi è diventato giornalista e ha avuto anche una certa notorietà, ha lavorato alla televisione, che sedendo si diceva: sarà Roncalli. Mi io dico, ma chissà chi è, però mi ha impressionato perché poi me ne sono ricordato quando appare il Cardinal Canali, annuncia e dice Roncalli. Abbiamo visto poi la scena, la televisione non era così chiara come oggi, però la scena di questo omone che per essere su una pedana sembrava altissimo, mentre non lo era, che comunque ha dato la sua benedizione, poi è rientrato dentro la basilica e ricordo un sacerdote, Don Vittorio, il quale si è alzato seccatissimo, ha sbattuto la seggiola e se n'è andato dicendo ad alta voce: io non lo so come si fa a fare un papa così vecchio.
1: Vabbè, avevo sentito, l'idea che fosse così anziano ha scandalizzato molto, ma così, come mai?
0: Sì.
1: E poi hanno subito detto purtroppo che sarebbe stato un papa di transizione.
0: Ecco, quello è stato lo slogan che ha continuato per tanto tempo e direi che il papa di transizione ha cominciato prima a sorprenderci con dei gesti di grande novità e di grande carità. La visita ai carcerati, la visita all'ospedale di Gesù Bambino, con quei contatti così immediati. Naturalmente la gente era abituata a un altro tipo di papa, però pian piano, ma devo dire pian piano, ha conquistato il cuore della gente, fino a quando poi sono arrivati i grandi momenti degli annunci che erano impressionanti per il coraggio con cui li ha lanciati, ma che avevano creato quella sorta di perplessità, quasi di qualcuno che dicesse: ma sì, lascialo dire, tanto non si farà.
1: Però forse prima di parlare dei gesti eclatanti, i cambiamenti che ha fatto, vale la pena dire un accenno quando era cardinale, e specialmente a Venezia. Ecco, io essendo appunto di Bergamo, devo dire che sono stato molto positivo del fatto che, mentre una volta diventato papa, a Bergamo non si discute, il papa è il papa e quindi l'hanno poi amato tantissimo, devo però invece dire che quando era cardinale ha sofferto e non poco per il fatto che, ormai tutti lo sanno, nessun profeta è accettato in patria, e molte volte lui aveva l'umiliazione, mi è stato detto e confermato più volte, di persone che o non lo invitavano o non lo accettavano, però lui, essendo estremamente buono e misericordioso, non soltanto non ha mai fatto pagare a nessuno il fatto che, diventando papa, avrebbe potuto dire: tu però ti ricordi quando ero vescovo e cardinale. Ecco, penso che la sua caratteristica sia stata proprio questa bontà disarmante e questa capacità di fare dei servizi, di gratificare, addirittura di dare delle cariche onorifiche a delle persone che l'avevano criticato.
0: Riguardo a questo...

0: Direi a questo atteggiamento di grande misericordia. Io ricordo alcuni episodi perché ho avuto la fortuna di lavorare per 2 anni, quasi 3 anni, con un nunzio apostolico a Londra che aveva lavorato come segretario con Roncalli a Parigi e aveva dei ricordi molto molto belli. E lui diceva: il detto in Francia, tra i vescovi, tra gli ambienti di chiesa, era questo: bisogna trattare male il nunzio per essere trattati bene da lui. Cioè faceva dei gesti di carità, dei gesti di generosità, soprattutto verso chi lo trattava male, soprattutto perché voleva far capire che non ce l'aveva con loro, che era pieno di carità. E un episodio che può essere significativo è quello di uno dei suoi collaboratori che, secondo questo mio nunzio apostolico, era un pochino rigido, era il più anziano dei consiglieri in nunziatura e sembrava non considerare molto il nunzio Roncalli, per cui lo trattava un po' bruscamente. Poi Roncalli diventa patriarca di Venezia, questo suo collaboratore diventa nunzio apostolico. Dicono, ma credo che sia vero, che quando Roncalli è diventato papa, questo nunzio apostolico sia rimasto per diversi giorni chiuso in camera sua. Poi uscì dicendo: ma non mi farà del male perché non è vendicativo.
1: Questo è molto bello.
0: Di fatto ha ricevuto il posto nella diplomazia vaticana più prestigioso, quindi il Papa che lui da nunzio aveva trattato piuttosto male lo ha messo al posto più esaltato nel servizio della Santa Sede. Un episodio che dimostra il coraggio e la onestà di Monsignor Roncalli quando era nunzio apostolico in Francia. Si sa che ovviamente ha ricevuto il posto più prestigioso nella diplomazia vaticana, ma non tutti lo stimavano molto. Sapeva di avere a Roma anche dei critici piuttosto pesanti, violenti. C'era un cardinale francese il quale per le sue vacanze stava a Roma, per le sue vacanze andava a Parigi. E quando era a Parigi il nunzio lo invitava sempre per una cena, per un pranzo, e dopo la cena ci si fermava nel salottino con degli ospiti per bere insieme, sai, il caffè, il digestivo, eccetera. E una volta, questo me lo racconta Monsignor Haim, lo raccontava con molti particolari perché lui era lì presente, sul divano era il cardinale, il nunzio al suo fianco. Ebbene, il cardinale con un atteggiamento veramente riprovevole, però si sapeva che era un cardinale di quelli importanti, ha cominciato a parlare male di Pio XII, cioè del Papa. E veramente delle cose, direi, dei particolari antipatici, con dei giudizi pungenti così. E mi diceva il nunzio, sa, dice, Monsignor Roncalli ha cominciato a guardarsi in giro, ha guardato me. E poi ha messo la mano sulle ginocchia del cardinale dicendo: scusi Eminenza, ma in questa casa del Papa non le posso permettere di parlare così del Santo Padre. Il cardinale è diventato tutto rosso, poi si è sbiancato, 2 minuti si è alzato, è andato via, non si è più presentato in nunziatura e ha sempre parlato male del nunzio. E io sinceramente, pensando, sono stato nunzio anch'io, mi dicevo: ma chi sarebbe stato così coraggioso da opporsi a qualcuno che stando a Roma potrà poi farti del male? Quanti sarebbero stati, beh insomma sì, ma no, ma ah certo sì, eccetera. Ecco, la persona onesta che dice: no, questo non è possibile farlo, popolarità o non popolarità, successo o non successo, ma quello che non è corretto non è corretto. Ha corretto lui stesso un cardinale di quella levatura lì. Beh, è un uomo che merita rispetto. Però, ecco.
1: Quello che tu stai sottolineando, Sibili, questo uomo Roncalli ha sempre avuto degli oppositori e anche le sue promozioni non sono sempre state ben accette. Qualcuno ha detto che l'hanno preso un po' quasi per farlo bruciare in alcune situazioni, come a Parigi. poteva essere un rischio.
0: Sì, era una interpretazione, era una situazione difficilissima, in cui il Presidente della Repubblica voleva che 30 vescovi fossero eliminati perché avevano continuato a essere

vescovi quando c'era la Repubblica di Vichy, quindi quel governo collaborazionista con i nazisti. E dato che la situazione era così pesante, alcuni dicono hanno mandato Roncalli come dire

0: rimasti, quindi direi un successo molto grande. Da un punto di vista di, diciamo, di abilità diplomatica, se la vogliamo prendere così, si è dimostrato un grande, direi, uomo capace di colloquiare, di trattare, un grande mediatore, e questa è una cosa molto bella.
1: In tutta la sua vita, momenti di difficoltà, i preti, proprio anche quando è stato mandato a Roma come studente, l'hanno mandato lui obbligandolo, perché quello che era stato designato non ha voluto, e in altre occasioni lui si prestava con la massima semplicità e disponibilità ad obbedire, anche quando la situazione di obbedienza sarebbe pesata. Per esempio, quando è andato in Francia c'era il problema grandissimo dei preti operai, e il Vaticano non voleva che si discutesse, si parlasse di questo problema, quindi tu diventi nunzio, ma su questo problema non aprirai la bocca. Neanche a farlo apposta, pochi giorni dopo che lui è arrivato in Francia, c'era un convegno di tutti i preti operai e evidentemente il nunzio è invitato. Lui ha parlato, parlato, senza dire niente. E questa testimonianza ho avuto direttamente dal mio parroco, che era del paese, era amico suo, e era prete là in Francia. Allora, avendo sentito il malumore dei preti operai, ho detto, sì, ma questo Roncalli, ma non dice assolutamente niente, no? Allora, questo sacerdote, Don Ugo Gerosa, va dal nunzio, detto, eminenza, c'è un malcontento generale perché lei non ha detto niente. E mi fa, caro Ugo, e tu non sai quanto mi è costato non poter dire niente. E lui ha parlato 2 ore sudando, poveretto, senza dire niente, per obbedienza al Santo Padre che gli aveva detto di non toccare l'argomento.
0: Beh, non per nulla il suo motto era obbedientia et pax. Facciamo l'obbedienza e così costruiamo la pace.
1: Ma un altro episodio, e questo me lo confermava il Cardinal Loris Capovilla, suo segretario, che abita vicino a casa mia, stessa età di mia mamma, per cui più volte ho avuto l'onore e il privilegio di vederlo. Fa delle telefonate lunghissime e mi ricorda sempre tantissimi fatti di Papa Roncalli. Mi diceva che una volta un vescovo andò a trovarlo e non era molto cordiale, e per di più sapeva che l'aveva criticato. Il primo incontro lui è stato abbastanza buono, però qualche altra ferita l'aveva ricevuta da questo colloquio con questo vescovo. Quando la seconda volta questo vescovo domanda ancora udienza, Roncalli dice, Loris parlava così, Loris, domani arriva quel vescovo e devi dargli un anello molto bello. Santità, però, no. E allora Loris va a cercare un anello episcopale, e quando glielo dà, no, questo non è sufficientemente bello. E si è abbassato lui a cercare, Gigione com'è, no, si è a cercare tra i vari anelli, e questo è bello, e Loris ancora, sì però santità, sì però è buono, fa anche tante cose belle. Cioè tutte le cose che potevano essere di ombre e di negatività, lui la copriva con la misericordia, cercando di vedere il bene, cioè non accettava che si parlasse male o si dicesse qualcosa di negativo.
0: In questi mesi ormai ci siamo abituati alle parole di Papa Francesco, che ci ricorda continuamente la grande misericordia di Dio. Ecco, io credo che questo sia un aspetto grande e bello del nunzio Roncalli, del cardinale Roncalli, di Papa Giovanni. Un uomo di grande misericordia, in qualche modo ha incarnato la misericordia di Dio in tanti aspetti. E guarda, Valentino, vorrei che tu ci raccontassi quell'episodio del sacerdote a Venezia, perché quello è qualche cosa che va al di là di ogni possibile immaginazione. Direi, pensandolo, è un episodio che a me fa pensare semplicemente questo: ma quanto sarei contento di essere stato io a poterlo fare, guarda, avere un cuore come quello.
1: Capovilla ogni tanto me lo ripete, e il verbo è le lacrime agli occhi. Dunque è capitato che un prete avesse dei problemi grandi.
0: Siamo a Venezia,
1: quindi era Roncalli, sì. Era

0: patriarca, viene a sapere di questo prete che, scontento di tutti e di tutto, ha lasciato la veste e ha cominciato purtroppo a bere, dormiva sotto i ponti, in qualche modo, no? E Roncalli una sera chiama Loris, va a chiamare questo prete, lo chiamava prete, no? Eminenza, sono le 11, no, non riesco a dormire, devi proprio chiamarlo. E questo povero Loris si mette il vestito, sapevano più o meno dove poteva essere, e dice, lo chiama il patriarca, puzzava anche di vino, patriarca, sì, guarda, ha detto che non può dormire se non vai a parlare con lui. Allora il patriarca lo aspettava, aveva in mano una stola violacea, appena l'ha visto gli era messo la stola a tracollo, sulle spalle,
1: sì.
0: Si è inginocchiato, confessami, no, eminenza, no, confessami, e diceva, avrei dovuto chiamarti prima, confessami. E dopo, quando l'ha confessato, si è alzato e ha visto la dignità di essere prete, e quello ha ribaltato proprio, è cambiato in un modo, da ubriacone dicono che si è diventato un santo.
1: Beh, questi sono i segni della grande misericordia di Dio quando si incarnano in una persona. In fondo sarebbe molto più facile partire in quarta con la punizione, con il richiamo e il rimprovero severo. Un gesto come questo ti porta alla conversione. Ecco, fa pensare proprio a Gesù che non sta lì a rimproverare i peccatori, ma li chiama, e in qualche modo il rimprovero è implicito, semplicemente uno capisce di aver sbagliato. E credo che sia con questi gesti, con questa grande umanità, che Papa Giovanni ha conquistato il mondo ed è stato capace di fare delle cose incredibili, perché se noi pensiamo alla Chiesa nella quale lui è diventato Papa e alla Chiesa che poi è seguita a quella che è stata la sua creazione, cioè il Concilio Vaticano, beh, c'è un cambio radicale.
0: Ma Giovanni, prima del Concilio, perché anche questo è importante, no? Lasciami dire ancora una cosa. Papa Giovanni poteva essere così buono, così misericordioso nel comprendere gli altri, perché prima di essere un buon confessore è sistematicamente stato un buon penitente, si confessava continuamente. Guarda, permettimi di dirti una cosa, sempre la fonte è Loris Capovilla, e il Papa si confessava ogni venerdì alle 3 da un prete che non era particolarmente eccezionale, era un padre Cavagna, e l'ha scelto col criterio proprio della semplicità. Tu sei il prete, tu sei l'uomo di Dio, tu hai un potere immenso. E quando alle 3 arrivava padre Cavagna, suonava alla porta e dice, è il mio confessore, come un bambino contento che va dal papà, è il mio confessore. Si toglieva
1: il zucchetto,
0: si toglieva la croce, si toglieva l'anello, si toglieva l'anello, perché diceva, adesso sono un peccatore come tutti gli altri, prendeva per mano il ciccione com'era,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Si portava nella sua stanza, si metteva per terra in ginocchio e stava lì un'ora, no? Evidentemente più ci si accosta alla luce, più si vedono le proprie ombre, chissà quello che avrà detto, alcune cose le so, comunque vediamo se escono dopo. Una volta capita che venerdì fosse Natale e quindi non è arrivato. Alla sera di questo venerdì Natale, Papa Giovanni dice, Loris, oggi non mi sono confessato. Santità, domani c'è tempo, guarda, oggi è stato Natale. Il giorno dopo, Santo Stefano, era ancora festa, mille cose da fare, e Loris si è dimenticato di chiamare questo padre Cavagna, no? Loris, neanche oggi non mi sono confessato. E Loris, ma Santità, cosa ha fatto? Come si dice? È diventato triste, no? Tu non sai che a 8 anni io ho detto una bugia alla mia mamma. quante volte l'avrà menata su la storia della bugia. Però ecco, lui si sentiva un peccatore o indegno, tant'è vero che una volta, padre Cavani è uscito dalla stanza domandando con la faccia un po' sconvolta: Monsignor Loris, cosa dice il diritto canonico sulla possibilità che un papa si ritiri? Di cosa avrà parlato? Se Cavagna esce dicendo, magari si sente, non so, tu hai un'altra interpretazione probabilmente, ma o si sentiva indegno o non stava bene, io non so cos'è, però vedi che aveva già l'idea che anche un papa poteva ritirarsi, cioè si sentiva indegno.
1: Ma è bello il sentire il segno del limite, no? Capire la fragilità e capire anche le conseguenze di questa fragilità, che da una parte poteva essere la grande fiducia nella misericordia del Signore con questo continuo chiedere perdono, e dall'altra poteva anche essere il dire: va bene, il Signore mi perdona, però io non sono adatto a fare questo ruolo. E ancora una volta direi, ecco, qui risentiamo le parole di Papa Francesco, che ce lo ripete così tante volte, no? Sono un peccatore perdonato. Ecco, è questo che ci arricchisce e ci fa sentire la grandezza. In fondo io credo che Papa Giovanni ha aperto la comunicazione, allora non era quella che è oggi, però io credo che se attraverso la sua canonizzazione, che è veramente provvidenziale, noi riusciamo a rimetterci un po' in contatto con questa figura, ci avremo tanto da imparare e tanto, direi, in un senso proprio di modernità, di una fede che guarda più alla misericordia di Dio che alla sua giustizia, o addirittura, come vorrebbe qualcuno, alla sua vendetta. Ecco.
0: Tu sei stato partecipe alla sera delle elezioni, no, tu
1: ero
0: in televisione.
1: In televisione, ma quando poi sono venuto a Roma, quando sono andato a Roma e mi sono trovato in seminario, al seminario romano, ho vissuto dei momenti straordinari. Io ricordo che mi emozionava questo continuo contatto. Vedete, sta a sentire, tu lo sai, quando eravamo nelle nostre rispettive città, chi vedeva il Papa? Io Pio XII l'ho visto due volte, ricordo ancora i brividi che mi ha dato quell'incontro, ma la prima volta era nell'anno santo del 50, io ero un ragazzino, avevo 9 anni, e nella Basilica di San Pietro passò con la sede gestatoria. Oggi riesco a capire meglio che cosa vuol dire la sede gestatoria, che allora non capivo. Serviva per far vedere qualcuno, perché adesso siamo abituati con i maxi schermi, con la televisione che ti arriva addosso, eccetera. Allora era l'unico modo, e io ancora lo vedo passare questa figura. 8 anni dopo, nel 58, quindi l'anno in cui il Papa è morto, c'era il 19 di marzo l'incontro della GIAC, la Gioventù Italiana d'Azione Cattolica, per il 90° della fondazione dell'associazione. Ci siamo ritrovati in piazza San Pietro e mi è sembrato che il Papa sia passato non molto lontano, ma io ricordo un brivido nella schiena, questa impressione straordinaria che questo mi ha fatto. Ma sono le uniche volte che ho visto il Papa. Stando a Roma con Papa Giovanni, è venuto in seminario alla Fiducia, alla festa della nostra patrona, l'abbiamo incontrato più volte a Roma, siamo stati a delle udienze e aveva sempre un atteggiamento di grande affabilità verso noi del seminario romano. Lui era alunno del seminario romano, quindi riconosceva la nostra divisa, è una divisa paonazza, no? Un violaceo così, e aveva sempre dei gesti come dire: qua, vi riconosco, ecco. Poi ci sono stati dei momenti particolarmente ricchi, dai, delle cose che uno dice è una vita intera. Racconto sempre queste cose perché per me rimane un anno, era il mio anno di prima teologia, dal 62 a ottobre del 62 a giugno del 63. Cominciamo con l'apertura del Concilio Vaticano II. Allora, questi sui 3.000 vescovi in processione che attraversano Piazza San Pietro in un mare di sole, e noi eravamo parte di questa processione, per cui ricordo quando siamo arrivati alla porta di San Pietro, poi ci siamo allargati e abbiamo visto il passaggio di tutti questi padri conciliari e infine il Papa che era sulla sede gestatoria, molto immobile perché credo che avesse paura di stare così in alto, ma ecco, e abbiamo partecipato a questa celebrazione con quel discorso che ricordiamo tutti, naturalmente lì per lì sì, l'ho ascoltato e ricordo l'emozione di sentire il Papa che con quella voce squillante che aveva, no? Una voce veramente giovanile,

0: Gaudet Mater Ecclesia. È un discorso che più lo leggi e più ti sembra profetico, ma in un senso estremamente vero, lo capiamo meglio oggi che allora.
1: Capovilla me lo ripete continuamente, specialmente nel motto Tantum Aurora Est, è soltanto...
0: Sì, è soltanto, ecco, difatti, questa coscienza che il Papa aveva di dare un inizio, un inizio del quale lui stesso non si rendeva conto, cioè io apro le finestre, che cosa verrà? Non lo so. Però ecco, quello che è bello è che questa giornata straordinaria ha avuto questa immensa celebrazione al mattino e poi si è conclusa con quell'episodio, quella fiaccolata in piazza San Pietro, con tanta gente con le fiaccole che hanno fatto questa grande croce e poi quell'intervento di cui tu sai qualcosa perché credo che te ne ha parlato Capovilla, no?
1: Mille volte me l'ha detto. E mi dice sempre con emozione, quella sera il Papa non voleva parlare, tu. Oggi è stata una giornata troppo piena, adesso voglio pregare e basta. E Capovilla dice, ma Santità, ma c'è la piazza piena, no? Bisogna dire una parola. No, Loris, ho detto di no e oggi non parlo. Però Capovilla sapeva che il Papa era curioso e dice, tutti hanno le proprie debolezze, la curiosità certo, non è neanche peccato, no?
0: Beh, in questo caso.
1: Allora Loris dice, Santità, senza farsi vedere, senza dir niente per carità, ma perlomeno si conceda la gioia di vedere, come si chiama quelli inferiori?
0: Attraverso le persiane.
1: Le persiane. Conceda. Quanti figli le vogliono bene, no? E allora lui si affaccia, sì, questo posso farlo, si affaccia. Quando vede la dammi la stola e poi ha fatto quel bellissimo discorso che per me è bello, innanzitutto cambia lo stile di presentazione alla gente, fa capire che la gente ha un cuore e se tu appena stai a livello intellettuale ma l'idea non passa al cuore tu non converti nessuno, la carezza dei bambini, la luna eccetera, ma la parte secondo me più bella, quello che ha cambiato la storia e che pone anche le premesse per capire Benedetto XVI, quando dice la mia persona vale niente, di qualcosa su questo punto che
0: beh, questo è
1: la mia persona vale niente,
0: è la sensazione di essere al servizio della Chiesa. Vedi, tu dici, fa capire Benedetto XVI che ha avuto il coraggio immenso e la prima volta nella storia di mettersi da parte spontaneamente, anzi direi contro la volontà dei suoi collaboratori che naturalmente gli avranno detto no, Santo Padre, lei rimanga, eccetera, ecco, perché si rendeva conto che la sua debolezza fisica ormai non era più di servizio alla Chiesa. Ecco, la mia persona non conta niente, ma quello che è importante è il servizio che io faccio, non posso più fare il servizio, mi ritiro. E quando Papa Giovanni ha detto quella frase, lui sapeva già di essere malato. Perché quello che era successo una settimana prima, lasciamelo dire perché io non c'ero, io ero al seminario romano a Rocca Antica allora e siamo andati a vedere il Papa che passava a Poggio Mirteto, ma una settimana prima il Papa è venuto a Loreto per raccomandare alla Madonna di Loreto i lavori del concilio ed è stato il primo viaggio fuori Roma, fuori del Lazio dopo 105 anni. Allora è stato un gesto che ha aperto la stagione dei viaggi papali. Siamo il 4 ottobre del 62, il Papa muore, viene eletto Paolo VI, nel gennaio del 64 Paolo VI va in Terra Santa. E dopo, pensiamo ai viaggi di Paolo VI, pensiamo ai viaggi di Giovanni Paolo II che sono un po' la caratteristica più grande del suo pontificato, i viaggi di Papa Benedetto, ci rendiamo conto che quel primo viaggio di Papa Giovanni a Loreto è stato ancora una volta un gesto profetico che ha aperto la strada a tanti altri. Ma allora il Papa già sapeva di essere malato. Questo me l'ha raccontato una volta tanto, me l'ha raccontato a me Capovilla, perché quando sono stato a invitarlo per la visita di Papa Benedetto mi raccontava che lui era rimasto un po' male quando Papa Giovanni ha organizzato questo viaggio senza dire nulla a Capovilla, il quale era preoccupato per la salute del Papa.

0: E quando glielo disse, ma no, dice, non è che io non voglio che lei vada, ma lei sa, sta male, quindi non vorrei che si affaticasse. E il Papa con tutta semplicità gli ha detto, ma Loris, andiamo in treno, e il treno è un posto buono come un altro per morire. Questa è di una semplicità straordinaria, come dire, succederà e va bene. Però di fatto, ecco, il Papa che apre il Concilio Ecumenico sa di essere già minato da una malattia, parla di grandi prospettive e sa che probabilmente lui non sarà lì. E difatti in quell'anno, ti dicevo, questo anno mio di prima teologia, che si conclude quando, dopo la Pentecoste, a giugno, il Papa sta morendo. E ricordo la sera del 3 di giugno, eravamo sotto esami all'università, il rettore ci comunica che il Cardinal Traglia voleva celebrare una messa sul sagrato della, della piazza di San Pietro. E se qualcuno vuole andare c'era un pullman a disposizione, direi un piccolo gruppo siamo andati, e ricordo anche la discussione che ho avuto con un mio collega che dice no, io non vengo perché domani c'è un esame, e io ho detto ma figlio caro, qui stiamo vivendo la storia, gli esami, oltretutto se il Papa muore gli esami non ci saranno domani perché sarà almeno una giornata di lutto, ma poi ti rendi conto, viviamo dei momenti straordinari. Beh, lui non è venuto, noi siamo andati, abbiamo assistito, allora era un po' così, alla messa dentro al Cardinal Traglia, la piazza era piena di una folla in assoluto silenzio, entrando dalla basilica pensavamo che la piazza fosse vuota, si sentiva il suono dell'acqua delle fontane che cadeva. Terminata la messa il Cardinal Traglia disse ma se il Papa ancora vive domani lo rifaremo, perché la gente aveva partecipato molto, con molta devozione. Però uscivamo dalla piazza, si sono accese le luci dell'ufficio del Papa e c'è stata un po' la sensazione, noi ci muovevamo probabilmente in quei momenti lì hanno dato l'annuncio, arrivando al pullman, ricordo ancora preciso, guarda come se fossi lì, la radio del pullman che l'autista aveva acceso e diceva era nato a Sotto il Monte, quindi ho capito che era già una commemorazione del Papa morto, e questo ha voluto dire anche che finiti i novendiali, finiti il periodo di esposizione della salma, sai, queste cose qui, eravamo lì ancora una volta per i funerali del Papa. Ricordo ancora la bara che scendeva, il Papa scoperto, portato attraverso la piazza con un silenzio fatto di lacrime, non si usava ancora battere le mani quando passavano i defunti, meno male, insomma, ecco, però si vedeva, e credo che ci siano anche delle fotografie di queste scene, la folla che guardava e che piangeva, perché tutti sentivamo di avere perso un padre buono, no? Quel nome del Papa buono che qualcuno identificava un po' superficialmente come se fosse un Papa un po' sciocchino eccetera, che invece non era assolutamente vero, è rimasto la sua definizione più vera, perché quando diciamo il Papa buono sappiamo tutti che parliamo di Papa Giovanni.
1: E oltretutto, magari concludendo, tu sai qualcosa anche sulla morte, no? E devi essere morto in mezzo a strazianti dolori.
0: Si trattava di un tumore che l'aveva preso all'intestino e a varie parti, allora la possibilità di lenire il dolore era quasi nulla, per cui chi era lì presente mi diceva il Papa o veniva sedato attraverso grandi dosi di morfina oppure soffriva terribilmente, eppure ha avuto questa capacità, ecco, direi, di offrire al Signore con semplicità il suo sacrificio, e credo che sia vero, ecco, il dono di sé per la Chiesa, per i lavori del Concilio. Credo che Papa Giovanni avesse abbastanza chiaro nella sua testa il nome del suo successore, il primo cardinale che lui ha eletto, il cardinale Montini, e che lui amava moltissimo, che è stato in tanti sensi una persona opposta a Papa Giovanni, perché la semplicità di Papa Giovanni contrastava con la, non dico complicatezza di Papa Montini, però Paolo VI era quell'uomo che mostrava di essere estremamente raffinato, colto, mentre la cultura e la raffinatezza di Papa Giovanni si rivestiva di questa bella semplicità e immediatezza. Però è stato l'uomo che è stato capace di interpretare al meglio il sogno di Papa Giovanni e di portare avanti questo progetto di Chiesa, che è la Chiesa che abbiamo oggi.
1: Forse un ultimo ricordo di Bergamo, no? Quando lui ha fatto santo Gregorio Barbarigo,
0: sì.
1: Gregorio Barbarigo, protettore anche del nostro seminario, e c'era un problema, era semplicemente beato e per farlo santo mi sembra che occorresse un altro miracolo.
0: Sì, no? Ce ne volevano due allora, sì.
1: Allora lui voleva farlo santo, voleva essere il Barbarigo di Bergamo, deve essere santo, lo dico perché adesso è santo lui, no? E quando gli ha detto, ma santità, ma anche il miracolo fa, non penso che in questi anni abbia fatto dei peccati in paradiso. È stato beato, io sono papa, no?
0: Sì, sì, certamente.
1: E aveva il concetto di essere papa,
0: Sì.
1: Anche il concetto della sua dignità. Per esempio, un altro ricordo è questo, un cardinale è andato a trovarlo, che era tanto amico, e lui prima dice a Capovilla, speriamo che si comporti bene. Per lui comportarsi bene, voleva dire santità, dare del lei. Finito l'udienza, il Papa che dice a Capovilla, no? Questo cardinale si è proprio comportato bene, ma dato da lei. Quindi il concetto di Papa ce l'aveva.
0: No, è certamente.
1: Che ha riportato lui un po' tutto quel,
0: sì,
1: punto,
0: sì.
1: Quel fasto.
0: Quella dignità, diciamo, della corte pontificia che Pio XII aveva lasciato un po' cadere, ma senza mai decretare un cambio, che è stato fatto poi da Paolo VI. E con Papa Giovanni invece, ecco, tutte queste forme esterne sono tornate e lui ha permesso che tornassero e voleva perché gli piaceva una certa solennità. Ecco.
1: Vissute con estrema semplicità e coscienza. Per esempio, io sono stato commosso nel vedere un filmato di lui che era sulla sedia gestatoria, avrebbe potuto fare dei gesti,
0: sì.
1: Invece no. Tu lo vedi che lui sta pregando, le sue labbra si muovono in preghiera, cioè sei portato sulle spalle, la folla applaude, tutta entusiasta perché vede il Papa, come quando io vedevo Pio XII che mi illuminava, per me il Papa era Dio, no? E allora è lui che sta pregando, è bello questo, no?
0: Molto bello, sì.
1: Ah, e anche un altro, poi speriamo che sia l'ultimo. Una volta Roncalli, piccolino, è andato a Roma, una grande festa per vedere il Papa, no? E suo papà era tra la folla e lui era piccolino, allora il Papa, il suo papà, l'ha preso, l'ha messo sulle spalle affinché lui potesse vedere bene. E lui dice, quella è stata la mia prima sedia gestatoria. Questo è bello, no?
0: E questo è tanto vero. Mi ricordo che mio padre, presente a Roma in un incontro degli uomini cattolici, ci raccontava proprio che Papa Giovanni aveva fatto riferimento a questo episodio, dicendo ora mi portano sulla sedia gestatoria, ma ricordo quando, ecco, mio padre mi aveva messo sulle spalle. Quindi era questo dialogo tra il suo essere Papa, ma il ricordo di un mondo che era lontano ma sempre presente nel suo cuore. E beh, direi, ecco, una personalità estremamente complessa, ricca, ma in qualche modo resa immediatamente fruibile da questa semplicità che non toglieva nulla alla sua ricchezza, però la rendeva immediatamente comprensibile. Racconto un ultimo episodio e poi chiudiamo perché
1: è
0: ormai
1: che diciamo ultimo.
0: È vero, sì, è vero, abbiamo comunque poi Papa Giovanni ha avuto lo stemma, che era il suo stemma personale con il leone di San Marco sopra. Quel nunzio apostolico di cui vi parlavo, che era stato segretario di Papa Roncalli, del segretario del nunzio Roncalli, era un araldista. E il Papa, cioè e il nunzio lo sapeva, perché parlavano di questo. A Roncalli la storia piaceva, lui era uno storico di formazione, per cui ecco, scherzavano di questo, eccetera, e allora quando il cardinale Roncalli è stato eletto Papa, Monsignor Haim, questo era allora consigliere nella Nunziatura Apostolica di Vienna, capovilla lo chiama e gli dice: il Papa vuole parlare con lei. E Haim risponde: dica al Papa che lo stemma è già pronto. Cioè lui, prima che il conclave finisse, prima di sapere, lui aveva già preparato, perché mi ha detto: io ero convinto che quell'uomo doveva diventare qualcosa di grande, e ha fatto lo stemma in cui c'era la torre, i due gigli e poi le insegne papali. Ha tolto il leone di San Marco. Il leone di San Marco è lo stemma del patriarca di Venezia, quindi quando il patriarca viene a Roma, il leone rimane a Venezia. Il Papa lo chiama, dopo aver ricevuto per posta cedere questo disegno, e gli dice: guardi Monsignore, io lo so che il leone non ci dovrebbe essere, perché è di Venezia, però Pio X l'ha lasciato. Se io lo tolgo, i veneziani penseranno che non gli ho voluto bene. Pio X è diventato Papa da patriarca di Venezia e ha lasciato il leone. Allora dice: penseranno che non gli ho voluto bene, rimetta il leone. E allora, seconda edizione, Monsignor Haim rifà il disegno, cambiando tutto quanto, e ci mette il leone. Ma essendo lui di formazione tedesca, è svizzero di lingua tedesca, lo fa come l'araldica tedesca, che mette gli animali sono sempre un po' arrabbiati, nel senso che aveva delle zanne, degli artigli, eccetera, e lo manda. Ancora una volta, telefonata, dice: vede Monsignore, questo leone con questi artigli, con queste zanne, è un po' troppo teutonico, me lo faccia più umano. E allora, ancora una volta, terza edizione, e questa volta lo porta a Roma, quindi ormai è andato, e la terza edizione è un leoncino senza denti e senza artigli, per cui è molto... ecco, dice il Papa, che dice: sì, questa volta quasi ci siamo. Gli giri la testa, che guardi alla gente e gli dia un po' più di corpo. Quarta edizione fatta, partiamo dal 28 di ottobre, la sera della elezione, fino al 4 novembre, che era il giorno dell'incoronazione. In questo periodo Monsignor Haim ha fatto 4 disegni dello stemma, che poi è diventato lo stemma ufficiale, perché prima al Papa non andavano bene. Vede, con la sua attenzione, con la sua cultura, e non ha lasciato correre le cose, non era superficiale, ha voluto che le cose fossero fatte bene, ed è nato quello stemma che è veramente molto bello, molto solenne e molto significativo. Quando ero nunzio apostolico in Bolivia, la Chiesa stava conoscendo, direi, una nuova primavera, soprattutto nella nascita di tante vocazioni al sacerdozio e al sacerdozio per il servizio delle diocesi. Quindi alcune diocesi, una dopo l'altra in qualche modo, hanno cominciato a creare dei seminari diocesani propedeutici e filosofici. E naturalmente io, che ero nunzio apostolico, venivo chiamato per inaugurazione, per celebrare con i seminaristi, per incontrare i seminaristi. Sono sempre state occasioni molto belle, molto stimolanti. Una cosa che mi ha sorpreso molto è che quando a Potosí hanno fatto il seminario propedeutico e filosofico, il vescovo ha voluto che fossero i sacerdoti della diocesi a decidere il nome da dare al seminario. C'è stato un dibattito di cui lui mi parlava, ma alla fine la maggioranza e poi la unanimità ha scelto il nome di Papa Giovanni, Giovanni XXIII. Era il 93-94, e io mi sono veramente stupito, perché allora il processo di beatificazione sembrava ritardare, direi non si parlava più molto di Papa Giovanni, però mi ha impressionato che il clero di una diocesi si riconoscesse in questa figura. Sono andato lì a Potosí e quando ho celebrato per inaugurare il seminario mi è venuta l'idea, dico: ma è bello questo fatto, questo ricordo di Papa Giovanni, scrivo al Vescovo di Bergamo perché mi mandi un ricordo da passare. Io pensavo a una fotografia, una foto, il poter dire: questa viene da Bergamo, la diocesi del Papa, sembrava bello. Mando la lettera, non ho nessuna risposta, però passa del tempo, uno dei missionari bergamaschi che lavorava in Bolivia torna da Bergamo, mi chiama e mi dice: Eccellenza, ho un pacchetto per lei. Dico: un pacchetto, me lo porta. Io apro, trovo una stola bianca e una lettera di Monsignor Capovilla, e ho capito che il Vescovo di Bergamo aveva passato la mia missiva

0: a Monsignor Capovilla, che stava lì sotto il monte, e Monsignor Capovilla ha mandato questa stola con una certificazione che diceva: questa è la stola che il Papa ha adoperato durante il concilio, eccetera, e poi ha aggiunto a mano alcuni saluti per me, ricordando mio padre, che era stato un italiano, quindi che aveva conosciuto Monsignor Capovilla qui a Loreto, e mi parlava anche di mio fratello
1: Paolo,
0: che Paolo, missionario in Brasile, che era morto qualche mese prima. E diceva: ricordo suo fratello, generoso missionario, morto. Quindi per questo dico, doveva essere il 95. Io ho chiamato il vescovo di Potosí per dire: guarda, Edmondo, è successo questo, contentissimo. Gli ho detto: dimmi, come faccio a mandartela? Ha detto: mandarla? Ma no, tu vieni, dobbiamo creare un'occasione solenne per portare questa reliquia. Bisogna pensare che per andare a Potosí ci volevano o 9 ore di macchina, oppure un volo in aereo fino a Sucre, poi 3 ore di macchina per arrivare a Potosí. È una cittadina sulle Ande, a 4200 metri d'altezza. Però così è stato. Mi pare che ci fosse da ordinare 2 diaconi. Il vescovo ha voluto che fossi io a ordinarli, sono andato, la celebrazione è stata di quelle veramente solenni, tanta gente, e la stola è stata mostrata, non solo, ma il vescovo ha voluto che fosse anche baciata, ha detto: adesso io mi metto qui e voi venite. Io ho detto: dico, ma te la rovinano tutta. Dice: tanto la baciano comunque, quindi meglio che lo facciamo, diciamo, in qualche modo tenendo sotto controllo la situazione. Ed è stato, e ricordo ancora le parole, che adesso vedo come una profezia, di Monsignor Abbasto Flor, che diceva, e noi siamo contenti di avere questo ricordo del Papa, che speriamo sia presto beato e poi che sia santo. E oggi noi lo veneriamo come santo, e sono ben contento di essere stato in qualche modo strumento di questa presenza, di questa reliquia, che ora sta sul grande crocifisso dell'altare, posto come fanno lì, come stola, alle spalle del crocifisso. Ecco, è un ricordo, qualche cosa che è rimasto lì, ma il seminario diocesano Giovanni Vigesimo III probabilmente ora dovrà cambiare nome e chiamarsi San Giovanni Vigesimo III. Quando nel 1962 Papa Giovanni venne a Loreto, negli ambienti che oggi sono occupati dal museo, era stato creato l'appartamento papale, la stanza da letto è ancora lì, e lo studio, la stanza precedente, era attrezzata come studiolo. E questi mobili che ora abbiamo qui nel nostro salotto del Palazzo Apostolico erano i mobili preparati, quindi questi sono stati la scrivania, la libreria di Papa Giovanni, anche se forse soltanto per qualche ora. Ecco quindi che l'attenzione che allora si ebbe ha fatto in modo che ci fossero tanti ricordi. Questo gesto così straordinario ha permesso di avere questa bella scrivania, che era già lì perché è più antica, ma direi in qualche modo abbellita dal ricordo. La stanza da letto dove il Papa ha riposato per qualche ora, anche quello come ricordo che è rimasto fisso, e poi anche un bel servizio di piatti specificamente preparato, che a me fa tanto piacere adoperare quando ci sono persone importanti. Con te non l'ho adoperato perché tu non sei abbastanza importante, però magari questa sera lo facciamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Maria Grazia, sono qui a Medjugorje per il settimo anno. La Madonna mi ha chiamato nuovamente per il settimo anno. È sempre stata una figura importante per me. Il primo anno sono arrivata con molta diffidenza, ma la Madonna mi ha proprio insegnato che lei è rimasta sotto la croce fino alla fine e farò altrettanto io. Medjugorje è veramente un paradiso, ci tornerò fino a quando posso. Oggi è la giornata del perdono, d'Assisi. Penso che come cristiani siamo tutti chiamati a far questo, come ha fatto Gesù fino alla fine.

Benvenuti fratelli e sorelle in Carovana della Pace che ho voluto dedicare in queste puntate ad un'apparizione miracolosa, quella della Vergine di Guadalupe, quindi ad una devozione a cui il popolo sudamericano è particolarmente legato. Abbiamo raccontato le scorse volte dell'indio Juan Diego che ha visto la Vergine di Guadalupe, abbiamo visto i vari momenti, le varie apparizioni che ci sono state e siamo arrivati proprio nel momento in cui la Vergine di Guadalupe chiede al Juan Diego di poter avere un suo santuario nel luogo esattamente in cui è apparsa, parlando col vescovo che nelle scorse puntate non ha creduto, ha richiesto un segno. La Vergine di Guadalupe dà questo segno e chiedendo a Juan Diego di raccogliere delle rose un po' più in alto rispetto al luogo dove era apparsa e di nel suo mantello, la tilma, un mantello molto povero, Juan Diego.

0: era un indio, era una persona decisamente povera. Questo mantello perché Ciudad del Messico, comunque quelle zone sono particolarmente fredde, sono in altura e questo mantello era sì, di tessuto grezzo. Mette le rose all'interno del mantello, le porta, perché così gli aveva detto la Vergine, le porta al suo vescovo e succede il miracolo. Il vescovo, nell'aprire questo mantello e nel vedere le rose, vede anche che c'è l'immagine impressa della Vergine che era apparsa a Juan Diego e Juan Diego la riconosce esattamente come l'ha vista qualche ora prima, è identica. Con tutto il mantello che rappresenta il cielo stellato e allo studio, poi abbiamo detto scientifico di questo mantello, si è pure verificato l'analisi scientifica che prova che la costellazione che risalta da questo mantello è la costellazione che c'era quel giorno di quell'anno in Ciudad del Messico e altri molti importanti dettagli scientifici della team della quale abbiamo parlato che raccontano la miracolosità di questo evento, in particolare quelli legati alla pupilla della Vergine. Pensate che la pupilla della Vergine sembra viva, non è una stampa, non è una pittura, è una immagine vivente che dopo 500 anni ancora resiste al tempo, perfino il mantello che pur essendo di tessuto povero e grezzo, dopo 500 anni è intatto. Sono state fatte delle prove scientifiche di mantelli con lo stesso tessuto che dopo qualche decennio si degrada e come dire, si rovina perché il tessuto e quindi la fibra, che sono fibre naturali, si deteriorano. Quel mantello è intatto. Se voi andate al santuario della Vergine di Guadalupe lo vedete intatto, ovviamente con la Vergine impressa. Vi dicevo della pupilla perché la pupilla ha questo particolare che nella pupilla c'è l'immagine della Vergine che in quel momento vedeva, proprio in quel momento vedeva il vescovo che si inginocchiava assieme a Juan Diego davanti a lei, davanti comunque a questo miracolo incredibile non lo voglio non voglio dire che è un'immagine stampata, perché non lo è stato definito un documento, perché poi allo studio scientifico è un documento. Vedete, io ho portato con me questa bandiera, la bandiera del Messico, perché da quel momento in poi cambia un po' la storia del Messico, cambia la storia dell'evangelizzazione anche che era avvenuta, cambia la fede del popolo messicano e di conseguenza l'indirizzo del popolo messicano rispetto alla propria fede e al proprio modo di vivere. Vi voglio far ascoltare l'ultima parte del documentario, che abbiamo proposto in queste puntate per avere ulteriori dettagli e poi commentarli insieme.
1: Siamo qui con il nostro David Murge, con padre Florian Rodrero, mariologo del Regina Apostolorum, che ci sta aiutando a capire qualcosa in più di tutto questo. Un'immagine che anche la scienza ha sancito non è di origine umana. I colori stampati, che ricordiamo hanno più di 5 secoli, non
2: Esatto.
1: sono colori umani. David, tu per primo, dobbiamo dire, ai confini del sacro, hai fatto, ripetevamo, questa analisi così approfondita.
2: Sì, è
1: Ma
2: affascinante,
1: ti
2: credimi.
1: posso dire una cosa, di fronte anche a questo mistero che tu hai raccontato, tu come ti poni? Questa è una domanda personale. Che cosa tutto questo ti sta dicendo anche alla tua vita, perché no, anche al tuo modo di essere
2: Certo.
1: giornalista, alla tua vita di giornalista?
2: Sto imparando una cosa, che quando ci si trova davanti a misteri come questo, come la sindone e tanti altri, è bene raccontarli per come sono, cioè non mi piace per forza appunto cercare di smontarli, lo faccio per dovere professionale, però poi alla fine mi accorgo quando ho provato tutto che la cosa migliore è fare un passo indietro e dire che anche questo può accadere, nella provvidenza di Dio anche questo può
1: Sta di
2: accadere.
1: fatto che

0: tra virgolette, il prodigio di questa immagine fosse chiaro anche agli stessi messicani in tempi durissimi della storia di questo paese, lo racconta il tentativo, grazie a Dio, ma riuscito, di distruggere questa immagine. 1921, novembre 1921, una sola diktat che sia distrutto tutto questo. Ma vediamo, Dio ha altri disegni, guardiamo.
1: Nel novembre del 1921, al tempo della persecuzione anticattolica in Messico, si hanno proposto la distruzione.
2: Come la sindone.
1: Sì.
2: Come il nazismo e la sindone.
1: E pensate un po' che il presidente del Messico di quel tempo, io devo dire la verità storica com'è, disse: arriverà il giorno in che io farò della Yate de Guadalupe uno straccio per pulire i piedi dei miei cavalli. Hanno sicuramente mandato da qualcheduno al potere di mettere una bomba sull'altare
2: di Guadalupe.
1: Di Guadalupe. Certo, la bomba è esplosa, era il mese di novembre del 21. Ha piegato i candelieri, il crocifisso, ha fatto rompere i vetri della basilica.
2: Ma lei?
1: È rimasta intatta.
0: Lei è rimasta lì ed è quella che ci parla dal 1531. Benvenuto, padre Alfonso López Godínez, parroco di Nostra Signora di Guadalupe, che poi è la basilica che è proprio qui vicino a noi. Insomma, lei è il nostro parroco, dovremmo dire, e San Filippo Martire. Padre Alfonso, la devozione nei confronti di questa Madonna nell'America Latina c'è molto chiara, ma anche a Roma, anche nella vecchia Europa, è una devozione che non smette di incantare le anime dei fedeli.
3: Allora, vi posso dire tre cose. Prima, nel Messico la chiamavano la Tonatzin, alla madre dei dei suoi, degli Aztechi, che avevano sottomesso tutta la parte centrale del Messico, e aveva un tempio proprio nel Tepeyac, dove dopo le apparizioni la Madonna di Guadalupe ha chiesto una ermita per lei. Allora, aver scelto quel punto univa tutta la storia dello
0: Indio,
3: perché già loro, per dire così, adoravano, era un popolo molto religioso, la madre del sole, e allora era molto naturale che la madre del dio di quelli appena arrivati, per loro era lo stesso dio,
0: certo,
3: anche veniva a presentarsi e a voler continuare ad abitare nel tempio che i conquistatori avevano distrutto. E qui c'è un punto molto importante. Loro non avevano una scrittura, trasmettevano tramite codici, molti disegni. Allora, erano abituati a vedere un disegno,
0: certo, le immagini,
3: e a tradurre, per dire così, i colori, le immagini. Non avevano un abecedario come noi, non avevano un alfabeto come noi. Allora, è per questa ragione che diceva Davide che è un codice, perché tutti gli indios, quando hanno visto questo codice, i colori per loro significavano lo stesso che quel fiore che c'ha sul ventre, tutto l'universo. Infatti, se noi mettiamo la Madonna di Guadalupe come appare ogni tanto nelle...
0: messa di quasi coricata, sì, in un certo senso.
3: C'è la parte del north con un colore, la parte del sud. E Guadalupe, il santuario, sta proprio dove sta il fiore. Allora, gli indios hanno capito tante cose che non hanno capito gli spagnoli all'inizio. È vero, nel tempo che loro sono arrivati in Messico c'era una grandissima devozione in Spagna alla Madonna, sì, di Guadalupe de Extremadura. La Madonna di Guadalupe del Messico, il suo nome nella lingua loro,
0: il Nahuatl,
3: era... tratterò di dirlo come lo dicevano loro, Cuatlapeupeu. Allora, quando Juan Diego chiamava Cuatlapeupeu, tutti gli spagnoli hanno capito Guadalupe.
0: Ah, ma questa è bellissima questa cosa. Beh, questa è una novità nel vero senso della parola. Padre, padre Alfonso, la sua chiesa è piena chiaramente di oriundi latinoamericani, ma la Madonna parla a tutti e parla anche ai romani in questo senso. Quando lei mette spesso, fa quasi una mostra, un percorso che racconta la storia della Madonna, quando le vengono a chiedere della Madonna di Guadalupe, che cosa vogliono sapere, ma soprattutto... che cosa rimane della storia della Madonna di Guadalupe anche alla gente di qui? Questo glielo chiedo perché insomma io vengo spesso, quando posso, è la chiesa che sta qui vicino, quindi sarebbe inevitabile. Che cosa vogliono sapere, ma soprattutto con che cosa se ne vanno a casa?
3: Penso che è la stessa cosa che succede in Messico ed è questa la grande attrazione della Madonna di Guadalupe, perché come dicevate prima, lei ha il colore dei meticci, cioè non è indiana, ma non è spagnola. In quel tempo che si è apparsa, appena stavano i primi bambini nati dalla unione degli spagnoli con le indias messicane, e erano loro i primi meticci, e lei già è apparsa come una meticcia.
0: Mi fa venire idea una parola che si chiama ponte, ancora una volta ponte da una storia passata a quella futura, e ponte tra civiltà, questo è importantissimo. C'è una parola che comunque lega questo culto, questa devozione in tutto il mondo, e si chiama amore. È una Madonna amatissima in nome della quale trionfa, nel vero senso di parole, la gioia della fede. Guardiamo, guardate.

0: Adesso il grande Davide mi ha suggerito una domanda. Quando Papa Francesco ci dice e ha detto in Messico possono non essere cattolici ma sono tutti guadalupani, che significa essere guadalupano?
1: Lo ha visto per primo Giovanni Paolo II, che sapeva che molti dei politici non potevano essere praticanti cattolici, però anche se non erano praticanti della religione cattolica, guadalupani lo erano al 100%, e quello rimaneva molto colpito anche lui. Lui era un innamorato della Madonna e penso che anche per questa ragione subito ha accolto anche questa morenita, ed è quello che gli è piaciuto, perché adesso che vedevo questi ballerini, per gli indios il ballo era un modo anche di pregare.
0: Di pregare, è certo.
1: E allora il ballo, dopo il canto e anche la preghiera nelle ermite, era il massimo della preghiera.
0: E c'è sempre questo clima di grande gioia, di grande e totale affidamento. Padre Florian, in tempi come questi, qual è l'attualità del messaggio della Madonna di Guadalupe?
2: Deve essere per forza una continuità. Penso che in questi tempi in cui c'è una certa confusione, una certa disgregazione anche nella Chiesa, la Madonna, che è un simbolo di comunione, nel Maria c'è presente tutta la Chiesa. C'è presente la Chiesa nel Figlio che porta nel suo grembo e è presente la Chiesa in Maria Santissima stessa. Allora vuol dire che se è qualche messaggio che dobbiamo... Prima la fede. È stato il primo frutto dell'apparizione di Maria di Guadalupe al Messico. E dopo la comunione, la unione tra i cristiani. E che la Chiesa sia veramente una trasmissione della dottrina, una trasmissione di Dio stesso. Credo che sia questa la comunione. Bisogna anche fede. Beh, senti un attimo.
0: Dica,
2: alcuni anni fa, ero ancora un giovane, a Maria Guadalupe, e stava predicando, mi ricordo, un cardinale chiamato Samoré, il 12 dicembre.
0: Giorno della festa.
2: E davanti a me c'erano...

0: Io ringrazio di cuore il parroco di Nostra Signora di Guadalupe e San Filippo Martire, padre Alfonso Lopez Godines.
1: Come vedete, la devozione è veramente forte. Io vi voglio leggere anche qualche nota storica sul miracolo più importante che viene ricordato, come quello poi che, diffondendosi in tutto il Messico, ha determinato in qualche modo la diffusione della devozione alla Vergine di Guadalupe. E si parla nel 1544, quindi scoppia in Messico una bruttissima epidemia che naturalmente porta numerose vittime, tra altre cose epidemie come la peste, come la tubercolosi, cioè epidemie che in realtà non esistevano in quei territori e che avevano portato proprio gli europei, per cui erano epidemie che devastavano i territori degli indios e la popolazione, perché non avevano un sistema immunitario pronto per affrontare un tipo di malattia infettiva. Per cui ci fu veramente una grossa mortalità, una grandissima mortalità che ovviamente determinò un arresto di ogni tipo di attività, sia produttiva sia civica, all'interno di un territorio che comunque era in espansione e che gli spagnoli con la loro politica colonizzatrice volevano portare al massimo. Soprattutto, come sapete, purtroppo la colonizzazione spagnola, come poi quella portoghese, è stata una colonizzazione di prendere le risorse naturali di questi territori, sfruttarle per portarle in madrepatria, quindi non per costruire nel territorio. Certo, hanno civilizzato, per come noi intendiamo la civilizzazione, e da un punto di vista religioso hanno evangelizzato, e con la scoperta dell'America nel 1492 che inizia questa forma di grande evangelizzazione, che ovviamente trova le sue però storture e anche qualche rappresaglia da parte degli indios che vivevano la loro tra virgolette religione politeista, e quindi le loro idolatrie. E quando ci fu quell'epidemia morì anche il famoso zio, vi ricordate, lo zio di Juan Diego, che era stato già miracolato a seguito dell'incontro di Juan Diego con la Vergine Maria. Era lo zio Juan Bernardino. Muore il 15 maggio proprio di quell'anno, del 1544, anno terribile per la diffusione dell'epidemia, e viene sepolto proprio nella cappella di Tepeyac. Quindi già era stato costruito questo piccolo altare, allora era una chiesa grande, oggi e sarebbe una chiesa piccola, tanto che poi è stato costruito un santuario enorme che può contenere migliaia di fedeli. Per implorare l'aiuto del cielo contro la pestilenza, i frati francescani del convento di Tlatelolco organizzano una processione al Tepeyac, che ovviamente era il luogo dove era apparsa la Vergine, in onore proprio alla Madonna di Guadalupe. E l'epidemia in verità si arresta, poi qualche giorno dopo cessa. Questo è quello che racconta la storia, e questo è uno dei motivi per cui è stato proprio incredibile la diffusione della Vergine di Guadalupe, perché ha salvato il popolo indigeno, ha salvato il popolo locale, in particolare quello indigeno. E quindi sono rimasti legati in maniera fortissima anche gli indios, che già tra virgolette subivano l'evangelizzazione, la subivano perché loro provenivano dal loro credo. E 4 anni dopo questo episodio morirà anche il vescovo che ha fatto di tutto poi, dopo aver creduto, per la diffusione della devozione alla Vergine di Guadalupe. E poi morirà anche Juan Diego, dopo 16 anni di servizio al Tempio della Regina del Cielo, ed è anche lui sepolto.

all'interno dell'ermita, cioè di questo piccolo santuario, di questa cappella che è stata inizialmente costruita come aveva chiesto la Vergine. Vi dicevo che la devozione, la diffusione è stata incredibile. Il culto alla Madonna di Guadalupe si diffonde in tutto il Messico, incontra alcune opposizioni proprio perché ancora c'erano degli indios legati ai loro culti, e la devozione cristiana, per quanto cercassero di accettarla, non tutti però la ritenevano propria, come normale sia. Tra altre cose, la collina del Tepeyac è una collina che in epoca precolombiana era sede di un tempio proprio politeista, di un tempio degli indios che si chiamava Tonatzin, dedicato quindi a questa dea azteca, il cui nome significa nostra venerata madre, quindi era la loro madre, spesso era una madre sì che apparteneva al cielo, ma era legata alla terra, alla produttività. Questo tempio fu distrutto purtroppo durante la conquista e quindi la colonizzazione, e questa cosa gli indios non la perdonarono facilmente agli spagnoli. Poi chiaramente dopo le apparizioni della Vergine di Guadalupe e l'edificazione di questa piccola cappella, dell'ermita come la chiamano loro, il luogo è stato definitivamente consacrato alla Vergine, però è rimasto sempre un luogo legato alla madre, ma per noi la Vergine è madre, però per gli indios la madre era la loro dea. Dice il culto di quel periodo, è stato riportato, ve lo leggo così come è stato riportato, oggi che lì è stata edificata la chiesa di Nostra Signora di Guadalupe, la chiamano ancora Tonatzin, prendendo spunto dai predicatori che chiamano col nome di Tonatzin Nostra Signora, la Madre di Dio. Quale sia l'origine di questo attributo non si sa con certezza, ma con certezza sappiamo che il vocabolo deriva dal primitivo culto della Tonatzin antica, ed è cosa a cui si doveva rimediare, perché il nome proprio della Madre di Dio, Signora Nostra, non è Tonatzin, ma Dios I Natzin. Così, questo lo scrive lo storico padre Bernardino dei Frati Minori, che tacendo sull'apparizione per non negare un fatto la cui origine soprannaturale è stata riconosciuta dalla locale autorità ecclesiastica nella seconda metà del secolo XVI, critica il nome con cui gli indios venerano la Vergine del Tepeyac, nome che al contrario i domenicani giudicano dato il significato perfettamente compatibile con la fede cristiana. Quindi, come vedete, anche all'interno della Chiesa ci sono state delle divisioni, però è chiaro che dare il giusto spazio alle tradizioni e anche ai nomi di conseguenza del popolo che ha popolato quel luogo per tantissimi secoli è stato una cosa anche di grande respiro ecumenico, oggi diremmo così. Io chiedo veramente, come dire, a voi tutti che mi seguite, una preghiera. Ecco, voglio farvi una preghiera di approfondire voi stessi questa storia, di vedere tutti i dettagli che riguardano proprio il mantello e quindi questo documento impresso. Ce ne sono tanti, molti li abbiamo detti, di sentire anche e capire la motivazione per cui un messicano, prima di tutto un guadalupano, cattolico ma è guadalupano, cioè legato alla Vergine, il culto alla Vergine di Guadalupe, che ovviamente è la Madre di Dio, che ovviamente è appartiene al culto della fede cattolica, ma ser guadalupano, lo diceva la canzone, l'inno alla Vergine di Guadalupe, che vi farò ascoltare anche prossimamente in una versione che faremo noi, e che ve la proporremo. L'inno della Vergine di Guadalupe nelle ultime strofe dice:

E da allora, cioè da quando lei è apparsa, essere messicano significa essere guadalupano, ser guadalupano. È un'appartenenza a qualcosa di estremamente sovrannaturale, il cui privilegio è appartenuto a loro, ai messicani guadalupani. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazio per aver ascoltato questo percorso e vi riprometto di presentarvi proprio un video con quest'inno, l'inno alla Vergine di Guadalupe, Virgen de Guadalupe, essere guadalupano. Grazie per essere stati con me e alla prossima puntata.

Loreto, giunto alla 5ª edizione. San Paolo esorta a vivere il pellegrinaggio come momento privilegiato di incontro con Gesù,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Angelo mio custode, ricordami di essere grata per le semplici e piccole cose della vita, perché sono quelle con più valore. Per coloro che mi vogliono bene e hanno a cuore la mia felicità. Per i momenti di difficoltà, perché anche se duri, sono i momenti in cui posso forgiare e migliorare me stessa. Per i momenti di gioia, perché sono quelli che aprono il mio cuore e rallegrano il mio spirito. Per la tua presenza vicino a me, perché sei l'amico più leale e fedele, il dono più prezioso, prova dell'immenso amore che Dio nutre per me. Grazie, angelo mio, di essermi sempre vicino. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Caro angelo mio, guida sempre i miei passi, così che possano condurmi nel luogo giusto, al momento giusto, per fare la cosa giusta. Ad ogni passo apri i miei occhi, così che possa sempre notare l'amore di Dio nella bellezza che mi circonda. Ad ogni passo illumina la mia mente, così che possa comprendere i disegni divini e la tua guida preziosa.

Ad ogni passo riempi d'amore, pace e compassione il mio cuore, così che nel mio cammino possa essere d'aiuto e consolare i miei cari, i miei amici e chiunque ne abbia bisogno. Grazie, angelo mio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi, all'inizio di questa santa celebrazione vorrei dare il benvenuto a tutti voi in questo luogo speciale dove San Michele è realmente presente. Saluto tutti quelli che si uniscono alla nostra preghiera via streaming, ma vorrei dare un benvenuto speciale a Michela e Saverio che oggi vogliono ringraziare al Signore per 50 anni di matrimonio. Allora, carissimi, oggi nella memoria della Beata Vergine Maria Regina vogliamo pregare nelle vostre intenzioni e nelle intenzioni della vostra famiglia. Ma purtroppo, carissimi, siamo gli esseri umani. Abbiamo le nostre mancanze, abbiamo i nostri difetti e tante volte durante la giornata cadiamo nelle tentazioni che il diavolo ci suggerisce. Allora adesso, per poter celebrare in modo degno questa Santa Eucaristia, perdoniamoci a vicenda dal profondo del nostro cuore e buttiamoci nelle mani misericordiose del nostro Padre. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che ci hai dato come madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque Cristo tuo Figlio, per sua intercessione concedi a noi la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio, e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te, come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il gioco che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dato in pasto al fuoco, perché un bambino è nato per noi. Ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno. Che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
0: Sia benedetto.
2: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
0: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
2: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. su tutte le genti eccelso è il suo Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
3: Sia benedetto.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». L'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, come già ho detto all'inizio della Santa Messa, oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria, Regina. E la liturgia ancora ci conduce una volta davanti a una giovane donna a Nazaret, a una giovane donna che riceve da Dio una chiamata grande, umanamente incomprensibile: diventare la madre del Figlio di Dio. Il Vangelo comincia con un saluto sorprendente: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Guardate, carissimi, Maria è chiamata piena di grazia, perché si è lasciata raggiungere dall'amore di Dio. La sua grandezza nasce dalla disponibilità ad accogliere Dio nella sua vita. Eppure Maria, davanti alle parole dell'angelo, si turba. E questo è importante per noi, perché la fede, carissimi, non significa non avere paure, domande o incertezze. Maria non comprende tutto immediatamente. E per questo chiede: come avverrà questo? Guardate, quante volte anche noi davanti a ciò che accade nella nostra vita, ecco, domandiamo: Signore, perché? Come sarà possibile? Signore, dove...

Mi stai conducendo. Ma la risposta dell'angelo è bellissima. Nulla è impossibile a Dio. E questa parola, carissimi, vale anche per noi. Ci sono situazioni che sembrano chiuse, qualche relazione difficile, i problemi quotidiani che tante volte ci tagliano le gambe, le situazioni che sembrano non poter guarire. Ecco, Gesù ci ricorda: non guardate soltanto ciò che puoi fare tu, ma guarda tutto quello che io posso fare. Ma la parte più bella del Vangelo di oggi, ecco, arriva nella risposta di Maria: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Maria non dice: ho capito tutto, non dice: non ho paura, semplicemente dice: io mi fido di te. Ed è proprio questa fiducia che ha fatto di Maria regina. La sua regalità non è fatta di potere, di prestigio, di dominio. Maria è regina, certo, perché è la madre di Gesù, ma è regina perché ha imparato a servire. È grande perché si è fatta piccola. È piena di grazia perché ha lasciato lo spazio a Dio. E qui, carissimi, c'è un messaggio molto concreto per ciascuno di noi. Dio non ci chiede di avere sempre tutte le risposte. Dio ci chiede di fidarci di Lui, un passo alla volta. Maria ci insegna anche che dire sì a Dio non significa una volta, ecco, dire sì e vivere senza le difficoltà. Perché guardate, il suo sì passerà attraverso Betlemme, il suo sì passerà attraverso la fuga in Egitto, il silenzio di Nazareth, e arriverà fino ai piedi della croce. Ma in ogni momento della sua vita Maria, ecco, rimarrà fedele. È proprio questa fedeltà ci porta oggi a rivolgere un pensiero particolare a Michela e Saverio, che celebrano, ecco, 50 anni di matrimonio. 50 anni, carissimi, sono una storia intera. Di sicuro c'erano gli anni di gioia, di fatica, di sorrisi, di preoccupazioni, dei viaggi, dei momenti dei quali è stato necessario ricominciare da capo. 50 anni nei quali, come Maria, avete imparato che amare significa anche fidarsi uno all'altro. Significava avere pazienza, significava perdonare, significava sostenersi e continuare a camminare insieme. 50 anni fa avete pronunciato un sì, e oggi quel sì non è soltanto un ricordo, è diventato una vita condivisa, una famiglia, una storia fatta di piccoli gesti di amore. E per questo, ecco, nel giorno della vostra festa possiamo vedere proprio in Maria un modello e una compagnia di viaggio. Una compagna di viaggio. Lei che ha detto: venga per me secondo la tua parola, vi insegni a rinnovare ogni giorno quel sì. E vi ricordi che quando Dio è al centro di tutto, tutte le altre cose hanno il posto giusto. Allora affidiamo
alla Maria questi 50 anni vissuti insieme e ovviamente tutti quelli che vi attendono ancora, che vi accompagni con la sua tenerezza e custodisca la vostra famiglia e vi conceda, ecco, ancora molti anni da vivere insieme. Amen.

0: Ricorrendo il 50° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
1: Benedetto sei tu, Padre, per la tua benevolenza ho preso Michela per mia moglie.
2: Benedetto sei tu, Padre, per tua benevolenza ho preso Saverio come mio marito. Benedetto sei tu,
1: Padre. Sei tu, Padre.
2: Perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore.
0: Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue benedizioni. Per Cristo nostro Signore.
3: Grazie.

0: Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo Signore nostro per la pace di tutto il mondo, per il bene della Chiesa e per questi nostri, per Michela e Saverio, che oggi celebrano 50 anni del loro matrimonio. Preghiamo insieme dicendo: Signore, confermaci nell'amore.
1: Padre Santo, che sei chiamato il Dio fedele ed esigi e ricompensi l'osservanza del tuo patto, ricolma delle tue benedizioni questi suoi figli, che celebrano il 50° anniversario del loro matrimonio. Preghiamo.
2: Signore,
1: confermaci nell'amore. Tu, che sei pietà e perfetta unità di vita e comunione di amore con il Figlio e lo Spirito Santo, accresci in questi sposi la grazia del sacramento e ravviva in loro la novità del perenne dell'amore. Signore, confermaci nell'amore. Tu, che disponi il corso delle vicende umane per farci partecipi della croce e della gloria di Cristo, fa che Saverio e Michela, accettando con spirito di fede le gioie e i dolori della vita, aderiscano in tutto alla tua volontà. Signore, confermaci nell'amore. Tu, che sul patto coniugale hai stabilito un nuovo stato di vita cristiana, fa che gli sposi siano nel mondo testimoni del mistero di amore del tuo Figlio. Preghiamo.
2: Signore, confermaci nell'amore.
0: Per intercessione della nostra Mamma Celeste, affidiamo al Signore tutte le nostre preghiere, le nostre intenzioni che portiamo nei nostri cuori, e diciamo insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, i nostri doni nella memoria della Beata Vergine Maria e a Te innalziamo la nostra supplica perché ci soccorra l'umanità del Suo Figlio che si offrì per noi, agnello senza macchia sulla croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è ancor più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, o Signore, per tutti i popoli della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della Tua misericordia quando hai guardato l'umiltà della Tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il Tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la Tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Sacramento santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Carissimi, adesso è il momento quando ci dobbiamo inginocchiare. Ovviamente, chi può? Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi

offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Michele Arcangelo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri,

vescovo Franco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Corpo e sangue di Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Eccoci di nuovo insieme, carissimi amici di Maria Vision, per fare qualche riflessione sull'ultimo messaggio che la Madonna, la Regina della Pace, ci ha lasciato anche questo mese, come ogni 25 del mese, a Medjugorje attraverso la veggente Maria. Allora lo leggiamo insieme. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi figlioli siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco questo messaggio che la Madonna, dicevamo, ci ha lasciato lo scorso 25 luglio, ci accompagnerà come di consueto fino al 25 agosto. E guardiamo sempre il tempo liturgico che stiamo vivendo, che vivremo in questo mese. Anzitutto, agosto, noi lo sappiamo, è un mese mariano per eccellenza perché abbiamo tre grandi feste della Madonna: il 5 agosto, che tradizionalmente con la dedicazione a Roma della Chiesa di Santa Maria Maggiore è tradizionalmente una grande festa mariana, il miracolo della neve, lo ricorderete. Poi il 15 agosto, la grande solennità della festa dell'Assunzione, dogma mariano. E infine il 22 agosto, Maria Regina. Maria incoronata regina del cielo e della terra nella gloria degli angeli e dei santi. Dunque, tre grandi feste, tre misteri della gloria. E in questo mese ci sarà anche però una importantissima festa che riguarda Gesù, perché il 6 agosto è proprio la festa della trasfigurazione di Gesù. E quindi anche questa è un'altra data importante, molto significativa nel percorso della vita cristiana, perché proprio vediamo anche qui un aspetto di Gesù glorioso, la divinità di Gesù. Quindi tutto direi che ci parla di luce in questo mese che va dal 25 luglio, festa proprio a Medjugorje è anche una festa particolare perché è la festa di San Giacomo, che è il santo a cui è dedicata la chiesa, la parrocchia di Medjugorje, e anche patrono dei pellegrinaggi. Pensiamo per esempio ai cammini di Santiago di Compostela, no? Quindi dal 25 luglio, ripeto, al 25 agosto, un mese molto intenso anche per un'altra ragione, perché dal 1 al 6 agosto, come tutti gli anni, si svolge a Medjugorje il Festival Internazionale dei Giovani, quindi 60.000 giovani da tutto il mondo, da circa 80 nazioni, si incontrano a Medjugorje, proprio chiamati dalla Regina della Pace, per fare lì un'esperienza di Vangelo vissuto, per mettersi alla scuola di Maria, per iniziare con lei un percorso di vita nuova. Ecco, allora è proprio tenendo presente tutte queste date del mese che vogliamo accogliere questo messaggio che abbiamo appena letto e anche cercare di entrare nel cuore della madre, no? Che cosa la mamma ci vuole dire con questo messaggio, proprio tenendo presente tutte queste cose e anche la situazione internazionale che tutto il mondo sta in questi giorni, in questo periodo attraversando. E allora cominciamo proprio a entrare in questo messaggio guardando nel suo insieme per un momento alla sua struttura generale. È un messaggio in cui la parola cuori torna ben 5 volte. Ecco, questo già ci interroga in qualche maniera. E vediamo come torna. All'inizio la Madonna ci parla di cuori dove regnano le tenebre del maligno, il buio della morte. Alla fine del messaggio ci parla di cuori in cui invece regna suo figlio Gesù, la luce del risorto e la sua gioia. In mezzo, come a uno spartiacque tra l'uno e l'altra realtà, ci parla della scrittura, della Sacra Scrittura, quasi a significare che è proprio quella, è la parola di Dio letta, meditata e messa in pratica, come lei ci ripete da anni, come la Chiesa ci insegna.
È proprio la parola di Dio quel ponte che ci fa passare dal regno delle tenebre al regno della luce, ecco, dalla morte alla vita, come dice Giovanni, è il Vangelo che ci fa passare dalla morte alla vita, no? Siamo passati dalla morte alla vita perché abbiamo creduto all'amore di Dio e abbiamo amato i fratelli. Ecco, questa è un po' la struttura generale del messaggio. Adesso andiamo però a vedere ogni singola frase che la Madonna ci dice, ogni singola parola. Vogliamo fare tesoro di tutto, vogliamo fare in modo che ecco, nulla vada perso di quello che la Mamma Celeste viene a dirci, no? Lascia tutti i mesi il cielo per venire sulla terra a parlarci e noi davvero vogliamo raccogliere tutte le sue espressioni e cercare di comprenderle con il cuore. E allora, le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori. Questa è la prima frase che la Madonna ci dice. La Regina della Pace parla a tutti noi suoi figli e senz'altro anche ai giovani che lei attende a Medjugorje. Lei sa che siamo tutti preoccupati per gli scenari internazionali. I conflitti rischiano come non mai di saldarsi in un'unica grande guerra mondiale senza precedenti. L'estate è rovente ed è il segno di un riscaldamento globale ormai forse fuori controllo. Le violenze giornaliere, soprattutto contro le donne, i neonati, cose efferatissime sono accadute di recente, i bambini, i giovani, queste violenze sono sempre più sconcertanti. Tutto questo ha delle conseguenze pesanti su tutti, ma soprattutto sui giovani, che sono naturalmente proiettati sul futuro e vedono questo futuro buio, appunto, come dice la Madonna, incerto, angosciante e fortemente minacciato. La conseguenza è quella di poter facilmente cadere in uno stato permanente di ansia, di angoscia, di depressione, di perdere la speranza, la gioia della vita. Questi stati d'animo, però, Maria ci dice, non vengono da Dio. La mamma non nega il grave momento di buio che stiamo attraversando, ma non è pessimista né catastrofista, perché sa che in Dio possiamo trovare tutte le risposte, tutte le soluzioni, possiamo trovare la via d'uscita. Ecco perché la Madonna non fa un'analisi politica o sociologica, non ci parla della situazione mondiale come farebbe per dire un telegiornale, ma mette sempre la nostra situazione terrena, contingente, in una prospettiva che potremmo dire escatologica. Il nostro futuro terreno e allo stesso tempo il nostro destino finale, ossia la vita eterna o la morte eterna, la santità o la dannazione. Per questo Maria ci parla piuttosto della situazione in cui versano i cuori dei suoi figli. Questa è la sua prima preoccupazione. Tutto dipende poi da lì. Fin dalla prima frase del messaggio, dunque, la Madonna descrive lo stato attuale del cuore di molti suoi figli. Le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori. Non dice in molti cuori cattivi. Non c'è giudizio nella madre. Anche per quei cuori Dio ha dato suo figlio. Anche per quei cuori Gesù ha donato la sua vita fino all'ultima goccia del suo sangue. Anche in quei cuori lo Spirito Santo desidera entrare. Anche quei cuori sono cuori di figli che Maria ama teneramente. L'aggettivo molti, poi, che lei usa in molti cuori, ha un peso non indifferente. Mi ha ricordato quando nei primi anni, mostrando ai veggenti l'inferno, il purgatorio e il paradiso, la Gospa disse: molti vanno all'inferno. Parole che peraltro la Madonna aveva detto già ai tre pastorelli di Fatima: molte anime vanno all'inferno, perché, aggiungeva, non c'è chi prega e si sacrifichi per loro. Dire molti cuori vuol dire che questo stato dell'anima ammalata, letteralmente immersa nel male, non attiene ad una piccola parte di persone, ma che è già largamente diffuso e regna nel cuore di un numero considerevole di persone che vivono nell'oscurità e nell'inquietudine, ottenebrati e sconvolti nella mente,
agitate come foglie da tutti i venti delle passioni disordinate. Certamente questo è un dato negativo e preoccupante. La Madonna soffre che tutti i suoi figli rischino la perdizione. Il 29 agosto, lo ricordiamo, è anche un'altra grande festa mariana, la festa della Madonna delle Lacrime di Siracusa, e vi invito a riguardare quello che anche Giovanni Paolo II aveva detto su queste lacrime della Madonna in Sicilia, a Siracusa. Ma la Madonna non si arrende e si rivolge piuttosto a noi, a chi si è deciso per Dio. Continua infatti il messaggio con la seconda frase: voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. In buona sostanza ci chiede di non restare inerti davanti al male, ma di riparare con più preghiera e più amore, di rispondere al male con il bene, di bilanciare il peccato con un supplemento di santità, potremmo dire, di fermare le guerre con la preghiera, il digiuno, la carità, di squarciare le tenebre dell'odio con la luce del perdono. La madre, come al solito, è proattiva, propositiva, non vuole che ci abbattiamo o che ci rassegniamo. Proprio perché la situazione è grave e seria, la Gospa dice, come ha detto in passato, ho bisogno di voi, richiede il nostro aiuto, il nostro impegno, siate le mie mani tese d'amore verso gli altri, chiamando a raccolta tutti noi, non solo i giovani che sono andati a Medjugorje, ma tutti noi. Ci riconsegna a loro e a noi le armi della luce per combattere la buona battaglia, che sia chiaro, una battaglia tutta spirituale da portare avanti anzitutto dentro di noi attraverso la preghiera e l'amore. L'amore sia l'unico mezzo di questa battaglia, tante volte ha detto la Madonna. Queste armi sono armi di difesa, sicuramente, per non cadere anche noi nelle tenebre del peccato, ma allo stesso tempo sono armi di apostolato per diventare suoi apostoli e aiutare con la nostra preghiera e il nostro amore quei figli che oggi si stanno perdendo. Ecco, tornando al Festival dei Giovani di Medjugorje, ho pensato questo leggendo il messaggio: se io fossi oggi una ragazza di 18, 20, 30 anni che arriva per la prima volta a Medjugorje, ma anche se fossi oggi un telespettatore che sente per la prima volta parlare delle apparizioni di Medjugorje, o anche se avessi fatto già tanti pellegrinaggi in quel luogo di grazia. Ebbene, dopo questo invito della Madonna, siate preghiera e siate le mie mani tese d'amore, davanti a questo invito così preciso e così essenziale, mi chiederei: ma che cosa vuol dire esattamente la mamma con queste espressioni? Non dice pregate, amate, dice siate preghiera, siate le mie mani d'amore. Ecco, e per rispondere a questa domanda io mi andrei a riprendere tutti i messaggi che in questi 45 anni la Gospa ha detto sulla preghiera e sull'amore al prossimo. E mi metterei alla sua scuola, provando a vivere ogni giorno una di queste perle meravigliose che la Mamma Celeste ci ha donato. Perle su come imparare a pregare e ad amare, come lei. Su come fare la preghiera del cuore, come recitare il rosario, come partecipare alla Santa Messa, come fare meditazione sulla parola, come fare l'adorazione eucaristica. Tutte queste cose la Madonna ci ha insegnato in questi 45 anni. Ma anche sul servizio, sulla donazione, sul perdono, sull'umiltà, sulla pazienza, sul dialogo. Tutte queste cose durante il Festival dei Giovani si vivono, se ne fa esperienza, quindi restano come un patrimonio impresso nell'anima di chi va a Medjugorje con fede, con cuore aperto. Ma se poi non si approfondiscono quando si torna a casa attraverso i messaggi, se non si ravvivano queste cose, se non si proseguono una volta appunto tornati alla vita ordinaria, si rischia di disperdere questa esperienza, questo matrimonio, che questa resti un'esperienza isolata oppure parziale. L'onda positiva, anche emotiva per certi versi, ci sta, del festival, va invece
se seguita da un lavoro quotidiano su noi stessi, va invece in un'altra direzione, va proprio nella direzione dell'invito a immergersi nel Vangelo, in tutti gli insegnamenti di Gesù e immergersi negli insegnamenti che Maria ci ha dato in questi 45 anni, che non sono altro, come lei tante volte ha ripetuto, che il Vangelo riproposto, ridonato, come fosse, ecco, una mamma che educa i suoi figli alla parola di Dio, come fosse una catechista, come fosse un'educatrice, ma è la mamma di Gesù anche, quindi sappiamo che guida può essere la Madonna per noi. Ecco, tutto questo, se noi lo facciamo, se non ci fermiamo alla superficie di questa esperienza o di una prima lettura di questo messaggio, ma se veramente andiamo più in profondità, ripescando anche negli anni addietro in questo patrimonio, che qui nel messaggio viene solo ricordato, siate preghiere le mie mani tese, tutto questo può essere l'occasione di scoprire una via di spiritualità molto più ricca di quello che pensiamo. Anche perché una volta tornati a casa, una volta finito di leggere questo messaggio, ecco, dopo la prima emozione anche di questo momento di riflessione che stiamo facendo insieme, sia io che voi, avremo delle difficoltà nel viverlo. Il male cercherà di distoglierci da questo obiettivo, da questa esperienza, di riportarci alle vecchie abitudini, di scoraggiarci, di depistarci, di riallontanarci dalla strada di Maria. E qui ecco la seconda frase forte di questo messaggio, che di nuovo si riferisce al cuore dell'uomo. Satana è forte, dice Maria, e seduce i cuori. Qui la Madonna ci dice che Satana non si accontenta di molti cuori, come ha già detto. La sua fame è insaziabile. E come diceva San Pietro nella sua prima lettera, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Dunque la Madonna ci avverte del pericolo. Satana è forte e seduce i cuori. Non vuole che lo sottovalutiamo, questo pericolo, la Madonna. E poiché è tipico dei giovani, ma anche dell'uomo più in generale, sentirsi onnipotente, sottovalutare i pericoli, anzitutto la Madonna dice a tutti noi: attenzione, perché Satana è forte. È più forte di quanto possiate immaginare. La lotta spirituale è tutt'altro che facile da vincere. Come dice San Paolo nella lettera agli Efesini, il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre. Il male purtroppo ha una sua potenza che non va mai presa sotto gamba e i giovani più spesso degli adulti cadono in questo errore. Come? Come cadiamo in questo errore di sottovalutazione? Tutti noi, non solo i giovani. Alcuni di noi negano la sua esistenza, l'esistenza del male, e ci ridono sopra. Questa è la sua vittoria assicurata, perché se il maligno non c'è, non mi devo neanche difendere, con il risultato che mi potrà invadere senza che io neanche me ne accorga, e prima che possa opporre qualsiasi resistenza. Poi, talvolta ci avventuriamo come per gioco in esperienze pericolosissime, sedute spiritiche, libri esoterici, formule e riti satanici. Bisogna stare molto attenti perché non c'è proprio niente da scherzare con queste cose. Le conseguenze possono essere terribili, lasciando, se non ci ravvediamo in tempo e se la misericordia di Dio non interviene con un miracolo di liberazione, tracce profonde di devastazione nelle nostre esistenze. Molti, nel delirio di invincibilità, pensano poi di poter affrontare il male solo con le loro forze, di parlarci, di discuterci, di riuscire a dominarlo, persino di concedergli qualche cosa. E poi di riuscire a gestire la situazione, di restare in possesso della loro anima, pur essendo scesi a qualche piccolo compromesso con lui. Anche questo è un errore. Ogni spiraglio che apriamo al male diventa una breccia e ogni breccia, piano piano, diventa un buco nero che presto tutto travolge e inghiotte con la potenza di uno tsunami.
Certi, ancora, sono attratti da una curiosità morbosa oggi per il macabro, l'horror, il magico e il satanico esplicitamente. Cominciano ad aprire la loro mente ad una contaminazione tossica. Altri, senza accorgersene, aprono la porta dei sentimenti, alla rabbia, al rancore, all'odio, restandone poi preda. C'è poi chi, cercando facili successi, scende con il nemico addirittura a patti espliciti che possono assicurargli soldi, potere, amore, bellezza, felicità, terreni di vario genere. In realtà poi finiscono per sperimentare tutta la sua forza distruttiva. Ecco, tutto questo ci viene in mente quando la Madonna dice: Satana è forte. Tutto questo la Madonna ci ha detto nei messaggi di questi 45 anni ed è bene che lo teniamo a mente. Poi sappiamo che Gesù è più forte di tutto questo, che tutto questo non ci deve spaventare, perché Gesù ha già vinto il mondo e, come dice la scrittura, nessuno strapperà dalla mia mano le mie pecorelle. Perciò a noi tenerci stretti alla mano di Gesù e non seguire questi richiami del male, non cadere in questi errori. Un secondo aspetto del maligno a cui fa riferimento la Regina della Pace in questo messaggio è la seduzione, le sue armi di seduzione. Quando il maligno trova la porta di un'anima ben chiusa e sbarrata, decisa a non fare concessioni e a difendere la grazia di Dio dalla sua voracità, ebbene, qualche volta allora il maligno cambia strategia. Lo spaventoso leone ruggente si traveste da agnello. Il male si trucca, si traveste da bene, in modo da non farci paura e di riuscire così a ingannarci meglio. Nei giorni scorsi abbiamo letto il Vangelo del grano e della zizzania. Dopo tanti anni che conosco questa parabola, mi è venuta l'idea di vedere com'è fatta questa pianta della zizzania. Non la conoscevo, non me l'ero mai posto questo problema. E ho cercato su internet. Davanti all'immagine di questa pianta sono restata impressionatissima e ho capito molto meglio che cosa intendeva Gesù con quella parabola e come ci mette in guardia dalla strategia del maligno. Sapete perché? Perché questa zizzania è la pianta più simile al grano che ci sia. Si presenta in forma di spiga, ma mentre il grano produce buon pane e dà la vita, la zizzania è una pianta infestante che produce veleno e causa gravi danni alla persona. Comincia con le allucinazioni e finisce con le intossicazioni fatali a rischio di morte. Questa parabola ha molto a che fare con le tattiche seduttive di cui ci mette in guardia la gospa, almeno per tre motivi. Anzitutto il fatto che la zizzania si mimetizzi in mezzo al grano ci fa capire come una delle tattiche di Satana consiste proprio nello scomparire, nel nascondersi, nell'indurci a pensare che non c'è. Come dicevamo, questo decreta la sua vittoria al tavolino, perché non comprendiamo la gravità della situazione, la serietà del pericolo, la presenza della minaccia spirituale e della tentazione. Non distinguendo il bene dal male, il grano dalla zizzania, tutto ci pare lecito. Il peccato ha modo di nascondersi nel profondo della nostra coscienza e di avvelenarla lentamente, come chi prende cianuro ogni giorno finché saturo muore. Da qui l'importanza di avere una coscienza attiva e di esercitare un continuo discernimento su noi stessi. Ebbene, ricordiamo che la Madonna disse che per farci una coscienza attiva dobbiamo leggere, meditare e mettere in pratica tutti i giorni la parola di Dio. Vedete? La scrittura, quel ponte che ci salva dalla morte e ci conduce alla vita. In secondo luogo, la zizzania dà allucinazioni, come abbiamo detto. Ebbene, il maligno arriva a proporci false luci, finte illusioni, dottrine ingannevoli, persino valori di falsa, per così dire valori, sono disvalori, di falsa libertà, falsa giustizia, falsa fraternità.
il falsario, l'ingannatore, il menzognero, prova a sedurci mascherandosi da bene, da bello, facendosi desiderabile, amabile, appetibile, così che abbassiamo le difese, per poi invece mostrare il suo vero, orribile volto, distruggerci e condurre le nostre anime alla morte. Bisogna essere scaltri, come dice Gesù, e molto vigilanti per non lasciarci confondere e ingannare cadendo nei suoi tranelli. E la vera luce viene anzitutto dalla parola, ancora una volta la scrittura. Lampada ai miei passi è la parola di Dio, dice la scrittura. Chi segue me avrà la luce della vita. La mia parola è verità. Vedete dunque, anche per questo secondo aspetto della zizzania, di queste seduzioni del maligno, come la parola sia fondamentale, come antidoto. In terzo luogo, come per il grano, anche per la zizzania, tutto parte da un seme. In genere il maligno ci sibila all'orecchio una parolina letale, un seme, una parolina letale, con la quale comincia a seminare nella nostra mente un pensiero negativo. Pian piano questo pensiero genera un sentimento negativo, che a sua volta produce un comportamento negativo. Il peccato grave e mortale prende così possesso del cuore umano che non si ravvede e finisce per diventare, come dice la parabola, un figlio del maligno e autocondannarsi alla perdizione. Gesù invece è il buon seminatore che sparge nel campo del nostro cuore i semi della sua parola d'amore. Anche Gesù ci seduce e ci attrae, ma con lacci d'amore, come dice la scrittura, che sono semi di santità, di bontà, di misericordia, di perdono, semi di carità e di tutte le altre virtù, semi luminosi di Spirito Santo con tutti i suoi doni. Con l'aiuto di Dio, questi semi buoni della sua parola crescono in noi e generano in noi tanti figli di Dio. Dunque, alle seduzioni di Satana si resiste anzitutto attraverso la parola di Dio. Sembra di questo avviso anche la Regina della Pace, che nel messaggio infatti ci istruisce molto bene. La terza frase del messaggio: mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Leggetela, vita nuova. Quindi non soltanto tenetela come un soprammobile, la parola, intanto non nascondiamola, mettiamola in un posto che sia accessibile, no? E poi leggiamola e poi dopo che l'abbiamo letta, che sia di esortazione a un cambiamento, alla conversione, alla vita nuova. Qui avrei desiderio di soffermarmi più a lungo di quanto ci sia possibile nel tempo che abbiamo a disposizione, però almeno ci terrei a dire che questa raccomandazione di Maria sulla scrittura, che ci ripete fin dall'inizio delle apparizioni, è uno dei cinque sassi infatti, non è una regoletta che lei di tanto in tanto ci rammenta. Questo invito spirituale parte molto più profondamente dal rapporto di Maria stessa con la parola di Dio. Su questo tema incantevole hanno scritto i padri della Chiesa, i teologi, i mariologi, i santi, i dottori della Chiesa. Molto brevemente possiamo balbettare qualcosa. Maria è innamorata della parola e vorrebbe che ce ne innamorassimo anche noi. Maria conosce la parola, Maria prega con la parola, medita la parola, vive la parola. Maria è tutta plasmata dalla parola, Maria è il vaso spirituale pieno di grazia che il vasaio ha formato perfetto e vorrebbe che anche noi ci lasciamo plasmare docilmente dalla parola come vasi d'argilla nelle mani di Dio per essere ricolmati da ogni suo tesoro. Maria è la madre del Verbo, della parola, perché Maria è colei che ascolta la parola, che crede nella parola, che aderisce alla parola, che si stringe attorno ai fianchi la parola come la cintura di cui parla il Signore a Geremia. Ed ecco infatti, in forza della parola dell'angelo, la parola di Dio, Maria è incinta, quella cintura.
Lo Spirito, attraverso la parola, genera Gesù in lei e Maria vuole che lo generi, che la parola lo generi anche in noi, Gesù. Maria si lascia istruire dalle parole del Figlio, è prima discepola, Maria è Vangelo vivente. L'invito di Maria a mettere la scrittura in un posto visibile delle nostre case, quindi non nascosto, non un angolino dimenticato, ma un richiamo sempre presente al nostro sguardo, una fonte appunto da cui attingere. Il Festival dei Giovani quest'anno ha come tema proprio Ad Fontem, alla fonte. La fonte è Gesù, ci sono tutte le presenze di Gesù sono una fonte di grazia per noi. L'Eucaristia, tutti i sacramenti a cominciare dalla confessione e appunto la parola di Dio. Ed è bello pensare che la Madonna dia proprio ai giovani il compito di creare questo spazio dedicato alla scrittura nelle proprie famiglie, sia nelle proprie famiglie di origine, dove tanti giovani vivono ancora, sia nelle loro famiglie future, che i giovani hanno appena formato o stanno andando a formare. Pensiamo ai giovani fidanzati, a quelli che sono in procinto di nozze. Com'è importante che possano fondare il loro amore, il loro matrimonio, la loro famiglia, la loro casa sulla roccia della parola di Dio, il loro amore umano nell'amore divino del Vangelo, di Gesù presente in mezzo a loro, proprio grazie alla sua parola vissuta, che gli insegna ad amare. E questo non è un gesto esteriore, formale o devozionistico. La madre sa infatti che nella parola c'è una forza vitale e trasformante che fa la nostra coscienza attiva, come abbiamo detto, ci sveglia dal sonno, ci fa alzare e ci indica una strada da percorrere. È la strada del cambiamento, della conversione, appunto, come dice la Madonna, della vita nuova. Il messaggio infatti continua: la scrittura vi sia di esortazione per la conversione e per la vita nuova. Si converte non chi legge soltanto, ma chi legge, medita e mette in pratica. La vita nuova è una vita diversa da quella vecchia, rinnovata dall'interno. Produce una condotta, atteggiamenti, pensieri, parole, comportamenti, gesti, relazioni, tutti nuovi, più belli, più amorevoli, più santi. E qui, e vado a concludere, si innesta la parte positiva del messaggio, l'ultima parte del messaggio che cita ancora il cuore, ma questa volta nella prospettiva della santità. Tre cose dice la Madonna a questo proposito: desidero affidare i vostri cuori, dunque la Madonna desidera i nostri cuori, attraverso il mio cuore materno al cuore di mio figlio Gesù. Il nostro cuore, quello di Maria e quello di Gesù. Ecco la proposta che la Gospa fa ai giovani del Festival, ma anche a tutti noi, che così facendo possiamo davvero restare giovani nello Spirito. Se il disegno del maligno è di separarci da Gesù, il disegno di Maria è quello di avvicinarci e unirci sempre più profondamente a Lui. Concludiamo ricordando quel messaggio in cui la Madonna nei primi anni disse: voglio fare a Medjugorje non soltanto un luogo di preghiera, ma un luogo per la fusione del vostro cuore, per la fusione del vostro cuore col cuore di Gesù attraverso il mio cuore. Allora mi pare che siamo partiti da una prospettiva oscura e siamo arrivati nella pienezza della luce, siamo arrivati proprio alla meta della santità che la Madonna ci riprospetta sempre davanti, quella santità che lei vive pienamente come assunta in cielo e come regina del cielo e della terra, ma quella santità piena a cui chiama tutti noi suoi figli. Buon santo viaggio a tutti e arrivederci al prossimo mese.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono venuta qui a Medjugorje perché la Madonna mi ha chiamato quando sono nata. Infatti mi chiamo Maria Pia per la Madonna di Medjugorje e per il Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Dopo questa giornata del perdono, secondo me il perdono è molto importante perché siamo fatti di carne e tutte le persone possono sbagliare, però è importante anche perdonare, come Dio ha fatto con noi e anche Gesù. Il Festival dei Giovani è molto importante perché è un'esperienza piena di gioia e molto, comprende tutti i continenti del mondo, tutti i paesi. È molto bella e la rivivrei altre 1000 volte.

Vivi Laudato Si', e con questo invito, con questo augurio, siamo soliti darvi il benvenuto in questo spazio su Maria Vision, qui da Assisi, per camminare insieme, per scoprire di volta in volta aspetti nuovi e interessanti relativi al Cantico delle Creature e relativi, ecco, all'enciclica Laudato Si', nei tre momenti che sono il momento del canto, il momento del grido e il momento della azione. Perché tutto questo nostro studio, tutto questo nostro guardare a questi due testi molto importanti, che sono appunto il Cantico delle Creature, la enciclica Laudato Si', devono stimolarci all'azione. Quindi iniziamo subito con il primo momento, che è il momento del canto del creato.

Laudato si, mi Signore, per frate vento, e per aere e nubilo e sereno e tonne tempo, per lo quale alle tue creature dai il sostentamento. Con queste stupende parole si apre il secondo momento del Cantico delle Creature, perché Francesco, dopo aver cantato gli astri, quindi aver utilizzato il numero 3, in questo momento lui cambia registro, cambiano i numeri e cambiano anche i personaggi. C'è da dire, ecco, come breve introduzione a questa nuova parte che affronteremo in queste puntate, che la scelta dei personaggi non è casuale. La scelta dei personaggi infatti rispecchia un determinato numero, il numero 4, e abbiamo qui quattro elementi, vengono scelti proprio in base a questa disposizione. Abbiamo l'aria, abbiamo l'acqua, abbiamo il fuoco e abbiamo la terra. Questo perché? Perché nella cosmologia un po' dell'epoca, che riprende lunghe tradizioni che partono dai greci e che in quel periodo, nel periodo di Francesco, iniziavano a essere riprese e portate dentro anche nella cultura cristiana, nella cosmologia cristiana, tutto il creato è costituito dalla composizione di questi quattro elementi: l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. E quindi Francesco, avendo detto all'inizio «Laudato si, mi Signore, cum tutte le tue creature», in questo modo lui le considera tutte. Cioè, nel Cantico delle Creature, che finisce quando Francesco lo compone, lo canta per la prima volta sul prato del santuario di San Damiano, finiva con «Sora nostra, madre terra», quindi non c'era tutto l'ultimo pezzo aggiunto che riguarda gli uomini. Comunque sia, lui considerava solo il vento, l'acqua, il fuoco e la madre terra. Però, quindi noi non troviamo dentro, per esempio, gli alberi, non troviamo gli uccellini, troviamo solo i fiori e l'erba. Ma questo non deve però trarci in inganno, perché comunque Francesco, avendo considerato questi quattro elementi, bisogna dire che li considera effettivamente tutti. E il primo di questi elementi è proprio frate vento, fratello vento. Dà un'immagine chiara, riconoscibile a tutti, del primo elemento, che è l'elemento dell'aria. Noi abbiamo messo questo vaso di vetro vuoto, no? Dentro c'è l'aria, sembra che non c'è niente, no? Sembra un vuoto, no? In realtà l'aria ha una sua importantissima consistenza. Consideriamo che tra i quattro elementi è l'elemento di cui gli uomini possono, a tutte le creature possono fare a meno per minore tempo. Voi immaginate, si può anche non mangiare per diverse settimane, non si può bere per diverse ore, ma immaginate l'aria.

non può mancare l'aria per più di pochi secondi, quindi noi abbiamo continuamente bisogno di essere nutriti dall'aria. Il primo elemento, il soffio vitale, è proprio quell'elemento che nutre in continuazione le creature. Francesco ce l'ha ben chiaro questo aspetto. E quindi questo elemento, che è un elemento leggero, che è un elemento intangibile, è un elemento che rappresenta la leggerezza, il rapporto tra tutto ciò che sta su e tutto ciò che sta sulla terra. È il primo dei quattro elementi che viene nominato dopo aver parlato dei tre elementi che stanno sul cielo. Gli elementi del cielo venivano tutti descritti dal numero 3, l'abbiamo già detto nelle volte passate. Fratello vento invece viene descritto da quattro elementi. E infatti aere, nubilo, sereno e tonne tempo. Cioè sono quattro aspetti che riguardano il vento. Noi quando pensiamo al vento pensiamo sempre a immagini di devastazione, tempeste tropicali. Quando sentiamo le notizie relative al vento parliamo sempre in forma molto violenta e veemente. Francesco invece riscopre delle immagini gentili, riscopre delle immagini lievi, però non sono delle immagini statiche, perché ci sono dentro le nuvole e c'è ogni tempo. Ogni tempo per Francesco diventa uno strumento di lode al Signore. Diventa uno strumento di lode al Signore anche la brezza, diventa strumento di lode al Signore anche le nuvole. Perché? Perché per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Guardate che in Francesco lo sguardo è sempre rivolto al soggetto di tutta la di tutto il canto. Cioè, il soggetto in realtà è l'oggetto, è colui al quale è rivolta tutta questa poesia, che è sempre Dio, è sempre il Signore. È Dio che dà sostentamento alle creature, che nutre tutte le creature, per lo quale. Ecco che ritorna quel per che abbiamo già visto le volte scorse, questa lingua grezza, questo volgare che inizia a essere utilizzato da Francesco, che qui, ecco, ci fa capire il senso dello strumento. Il vento è uno strumento attraverso il quale Dio nutre le sue creature. La chiave di lettura però non può essere solo fisica. Ci fermeremmo veramente solo all'epidermide del Cantico delle Creature. La cosa bella del Cantico è che in realtà entra più in profondità e molte di queste immagini che noi vediamo sono sempre un rimando, un richiamo a un sacramento, un aspetto della Chiesa, un elemento che è presente nella Bibbia. E quindi questo vento, questa brezza leggera, questo soffio vitale, questo pneuma, come viene definito nei testi, nei primi testi biblici, pneuma è proprio lo spirito. Quindi per Francesco lo fratello vento è veramente l'immagine dello Spirito Santo. È l'immagine delle nostre anime che chiedono in continuazione di essere nutrite, di essere ristorate da una presenza costante e da una compagnia, che è la compagnia di Dio, che si presenta in noi attraverso lo Spirito che ci è stato donato a partire dal soffio, proprio dal soffio di Gesù che viene a trovare i suoi discepoli impauriti, quando alita su di loro, soffia su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo. Quindi ecco che ritorna questo concetto del soffio, questa aria, questo aere, questo air. Ma voi immaginate quest'aria, questo respiro quasi di sollievo che fa Francesco quando quella mattina del 1224 esce fuori da quel capanno che è a San Damiano. Vi invito un'altra volta, come le volte scorse, provate a chiudere gli occhi. Provate a immaginare questa scena. Provate a immaginare Francesco che esce dal suo capanno e dopo una notte di sofferenza, dopo una notte di tentazione, dopo una notte di grande malattia, profondamente tentato, fa un respiro, prende l'aria dai polmoni,

ascoltare Sunday, questo pezzo degli U2 che ci ricorda, arrivato a un certo punto, ma per quanto tempo dovremo ascoltare ancora questa canzone? Lui parla di una tragedia, è una tragedia di una domenica che avviene, si verifica, no, nel suo contesto, e la canta però con un grande dispiacere, perché non si può continuare a cantare ancora, a raccontare, a guardare questa violenza. La violenza c'è nel mondo e il nostro compito è quello di posare lo sguardo e di cercare di unirsi insieme, per già cominciando a pregare per la sofferenza nel mondo e con uno sguardo però rivolto a cercare di migliorare le cose. È proprio questo l'invito che noi vi offriamo, che noi vi porgiamo e che noi quotidianamente cerchiamo di vivere attraverso stili di vita più semplici. Però ecco, per dare luogo a una conversione vera, una conversione ecologica, una conversione che guardi all'uomo all'interno del creato in maniera armonica, con l'armonia, e niente, bisogna partire sempre da anzitutto da uno sguardo attento, e questo sguardo attento è uno sguardo di lode. Come abbiamo visto, Francesco d'Assisi ci insegna come dare lode, come guardare, come osservare, come contemplare la bellezza delle cose, anche delle cose che non si vedono, perché l'aria non si vede ma è fondamentale, è un soffio vitale. Alla stessa maniera, proprio con questa attenzione, il nostro sguardo si deve posare anche sul grido, anche su tutti quegli aspetti del creato che gridano. Quindi la creazione tutta geme e soffre le doglie del parto, e la creazione negli elementi che abbiamo visto, quindi in tutto il creato, nella natura, nelle creature, gli animali, ma anche negli esseri umani. C'è il grido dei poveri e c'è il grido di quei poveri che sono più poveri tra i poveri, perché non hanno ancora voce, delle future generazioni. Vi inviteremo quindi in questo momento a riflettere attraverso un breve clip e

0: nel frattempo, se volete iniziare a prendere contatto con noi per il momento che faremo adesso, dopo questo clip, che è il momento delle lacrime. Vi invitiamo a prendere contatto con noi attraverso i nostri canali, sono mariavision.it oppure il contatto telefonico che è 075 81 36 40, oppure se ci lasciate dei messaggi su WhatsApp al contatto che voi già conoscete, attraverso quindi i messaggi audio, il 349 397 0847. Ora è il tempo di riflettere insieme sul video del grido del creato che adesso vedremo, e poi condivideremo insieme il momento delle lacrime.
1: Quando pensiamo all'aria, la prima immagine che torna alla mente è il clima. Dobbiamo imparare a guardare il clima come un bene comune. Vorrei soffermarmi sulla crisi dei cambiamenti climatici, data la gravità dovuta a circa 3 decenni in cui sono stati superati costantemente i limiti di carbonio, 350 ppm, e continuano a crescere ogni anno. Il consenso scientifico è chiaro circa le conseguenze di questa rottura. La temperatura sta salendo inesorabilmente. Il livello del mare è in aumento e minaccia tutte le principali città costiere a causa della fusione dei ghiacci. Anomalie climatiche come siccità e inondazioni sono accentuati. Gli eventi meteorologici estremi come gli uragani sono esacerbati. Quindi è estremamente grave il comportamento dell'industria dei combustibili fossili e la compiacenza di elite politiche che continuano a sovvenzionare la costruzione di infrastrutture per idrocarburi in totale contraddizione con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. In effetti è drammatico che queste società continuino ad espandere le loro operazioni estrattive, anche se sappiamo che l'85% delle loro riserve di combustibili fossili deve rimanere sottoterra senza essere sfruttato. L'atmosfera non può più sopportare questa eccessiva combustione di carburanti fossili, con il grave rischio di superare i punti critici, che fanno scaturire nel pianeta perturbazioni climatiche dilaganti. Riprendendo le parole di Papa Francesco, stiamo per immergerci in una spirale di autodistruzione, in un modo che sembra suicida. L'urgenza è davvero drammatica, non possiamo incrociare le braccia. Ciascuno di noi quanto è responsabile di questo inquinamento dell'aria? Abbiamo idea di quanto sia la nostra impronta di carbonio, quanto le nostre abitudini quotidiane influenzino negativamente le emissioni di gas serra? Piccoli accorgimenti quotidiani possono veramente salvare il pianeta. La scelta di andare a piedi o l'uso di una borraccia. Ecco, la borraccia ci fa pensare al secondo elemento. Quando nel Cantico e nell'Enciclica si comincia a descrivere la relazione dell'uomo con la creazione, si comincia ad ascoltare, oltre al canto, anche il grido. Originariamente Dio ha pensato l'uomo nell'Eden per dare nomi a ogni essere, per coltivare e custodire il creato. Ecco il ruolo dell'uomo nella creazione. Ma il peccato ha rotto questa relazione e la paura di Adamo dietro al cespuglio è la paura di ciascuno di noi. Il grido è una conseguenza del nostro peccato, del non comprendere nei gesti quotidiani lo sguardo del Creatore verso di noi. Ringraziamo Dio per aver ispirato San Francesco ad aggiungere questa parte. Il grido che oggi abbiamo il dovere di ascoltare si mescola con un grido più facilmente comprensibile, perché nello stesso linguaggio umano, il grido dei poveri.
0: Il grido dei poveri. Questo clip si apriva con un concetto forte, che è il concetto dell'aria intesa come un bene comune. Se iniziamo a ragionare proprio come l'aria che è un bene comune e teniamo sott'occhio quel grido, che è il grido del creato, il grido dei poveri e il grido delle creature insieme, anche dando dei nomi anche scientifici, come appunto si sentiva

0: nel filmato, in questo testo che è tratto dal libro Vivi, Laudato Si, si parlava anche di impronta di carbonio. Il nostro grido, il grido che noi dobbiamo imparare ad ascoltare, è anche il grido di quest'aria che sta iniziando a essere fin troppo intasata di carbonio. E quindi sono le nostre abitudini, la nostra conversione ecologica, che può veramente salvare il pianeta da questa crisi climatica che è in atto e che è sotto gli occhi di tutti, anche se in qualche modo si cerca un po' di negarla, di passarci un po' con l'ironia, però per la salute di molte persone fragili, pensiamo soprattutto agli anziani e pensiamo a coloro i quali non dispongono dei mezzi per affrontare anche l'emergenza climatica che devasta intere popolazioni. Rispetto a questo grido, noi dobbiamo metterci in una condizione di ascolto. Quindi ecco, le indicazioni che ci dà il clip ci aiutano un po' a riflettere e lo facciamo in un clima però di condivisione e, come abbiamo ormai preso l'abitudine di fare, immergiamo le mani in queste lacrime e proviamo a dare un nome alle lacrime del creato.
1: Queste sono le lacrime di tutte quelle persone che sono morte il 14 agosto dell'anno scorso e tutte quelle persone che si sono anche salvate il 14 agosto dell'anno scorso. E ringraziare per il dono della vita ogni giorno è importante.
0: Il pensiero torna alle vittime del Ponte Morandi, 14 agosto, quindi il pensiero è di Genova, sicuramente. E insieme a questa tragedia il pensiero va proprio alla mancanza di cura che noi spesso abbiamo in generale nel modo di gestire e di governare il territorio. Nel video prima si parlava che il primo compito che ebbe Adamo fu quello di dare nomi, no? È una forma di possesso, una forma di dominio del creato. E l'uomo nel corso della storia ha dominato il creato attraverso la tecnologia, attraverso lo sviluppo tecnologico. Però spesso in realtà lo abbiamo fatto in maniera aggressiva nei confronti dell'ambiente, senza cura e senza tecnica. Quindi quando avvengono per esempio i terremoti, che ecco, nelle nostre aree sono particolarmente frequenti e spesso anche disastrosi, in realtà il pensiero non va tanto all'azione, al movimento della terra, di una terra che vive e che si muove da millenni, ma è il nostro rapporto con la terra, è il nostro rapporto tecnico con la terra che genera i disastri, genera i morti. Quindi ecco, il pensiero e queste lacrime che abbiamo toccato sono proprio le lacrime di tutte quelle persone che non vivono il benessere tecnologico.
1: Le lacrime del creato sono le lacrime di tutti i bambini, di tutti gli anziani, di tutte le donne trucidate ed uccise. Le lacrime del creato è la natura che sta morendo. Sono i mari e noi ci mangiamo il pesce. Sono i polli, che quelli ogni tanto si possono mangiare, perché ce ne sono tanti, come i tacchini anche, si riproducono tanto. Dio ci ha dato una soluzione a tutte le cose, basta pensarci, come le uova delle allodole, che se lo sapete, in David Gnomo c'era scritto: alcune le covano e altre non le covano, quindi si possono mangiare. Grazie per l'attenzione.
0: Questo è un grido un po' più allargato, no? Un grido delle creature che parte dalle guerre e arriva a tutto ciò che è inquinato, no? Gli oceani, gli allevamenti intensivi. Quindi ringraziamo, ecco, la nostra amica per questo pensiero molto ampio. Che ci aiuta in qualche modo ad avere uno sguardo anche d'insieme, uno sguardo olistico. E tra tutto il pensiero, ecco, toccando l'acqua, volevo proprio condividere il pensiero sui mari, no? Sui mari, perché i nostri stili di vita rischiano veramente di intasare, anzi, in certe situazioni hanno veramente creato delle situazioni ambientali troppo complicate. Quindi ecco, proviamo ad ascoltarlo veramente questo grido anche dei pesci. Non è banale il guardare al pesciolino che mangia la plastica, ma ne va veramente della nostra salute. Quindi è un grido che è rivolto a noi, perché tante popolazioni, a partire anche da noi stessi, possiamo piangere per questo grido.
1: Oggi inizia l'estate. Signore, illumina le nostre coscienze affinché non inquiniamo il mare e le nostre spiagge.
0: Questo è un messaggio che è arrivato qualche giorno fa, sicuramente, ed è in linea un po' con quello che stavamo dicendo, no? Sul discorso dei mari, visto anche da un'altra prospettiva, che è una prospettiva anche di bellezza che noi con i nostri stili di vita rischiamo veramente di distruggere, perché una spiaggia pulita merita effettivamente di essere mantenuta tale. Ci sono bellezze in Italia, ma anche in tantissime parti del mondo che meritano veramente di essere rispettate già solo per il valore della bellezza. Perché la bellezza nutre, lo stiamo imparando con Francesco, no? E la bellezza nutre l'anima, nutre la vita. Condividiamo l'ultimo pensiero.
2: Carissimi amici delle lacrime del creato, anch'io voglio condividere il mio pensiero. Le lacrime sono tante perché si parte dagli umani, agli animali, ai nostri fratelli, ai vegetali, ai minerali, all'atmosfera, tutto che si sa che è in disarmonia totale e tante lacrime vengono versate, sì. Per i nostri fratelli, gli indios, i piccoli, gli abbandonati, tutti quelli che sono nelle guerre, e gli animali che sono anche sempre torturati, anche loro, le piante disprezzate, il mare inquinato, lo sappiamo, e tante cose sarebbe da piangere sempre. Ma nel contempo io sono anche gioiosa perché la creazione è meravigliosa. Il paradiso terrestre che Dio ci ha dato e non mi stanco mai di stupirmi, non mi meraviglio mai abbastanza delle bellezze nel piccolo fiore, nel sassolino, nel tramonto, nell'alba e anche nell'amicizia di noi fratelli, di noi che ci riconosciamo in questa meraviglia della creazione. Quindi insieme a tante lacrime che poi la Madonna le raccoglierà tutte, le raccoglie, anzi le trasforma in compassione e lenisce i dolori di tutta la creazione. Ma noi abbiamo la certezza che la creazione vive in continuazione, vive eternamente. Con questo pensiero vi auguro una buona serata e ci sentiamo presto, ci aggiorniamo e grazie.
0: Che dire, ha già detto tutto la nostra amica. Parte dalle lacrime, lacrime veramente vissute, viste, osservate con uno sguardo integrale. Molto bello questo messaggio, è proprio le raccoglie tutte, dall'aria ai minerali, alle rocce, all'umanità intera. Però anche con uno sguardo di gioia, perché comunque c'è l'amicizia e perché comunque c'è la speranza che queste lacrime vengono raccolte da una mamma, che è la Madonna, no? E trasformate, perché queste lacrime vengono trasformate in compassione. Molto bello il termine che ha usato la nostra amica, in compassione, il vivere insieme nella passione. All'unisono, no? Con la stessa passione, assumendo, bellissimo. E proprio con questo spirito che abbiamo un po' raccolto in queste condivisioni, che vi invitiamo, come ogni settimana, a mandarci le vostre condivisioni anche nel corso della settimana, come abbiamo fatto adesso, e alcune, ecco, noi le condivideremo in diretta qui su Maria Vision con voi. Vi invito sempre a contattarci al numero di telefono che è 075 813640, lasciando quindi un messaggio audio, una telefonata, ecco, alle nostre centraliniste, oppure un audio messaggio come questi che abbiamo mandato fino ad adesso al 349 397 0847. Raccogliamo tutte queste preghiere, le mettiamo tutte insieme, ecco, le consegniamo al Signore, anche quelle che avete nel cuore, quelle che, ecco, non avete condiviso con la telefonata, ma le condividete in un clima di preghiera, che è la cosa più importante per noi. È proprio con questo spirito che adesso, avendo raccolto queste lacrime, ci incamminiamo verso l'ultimo momento di questa puntata, che è il momento dell'azione nel creato.

Vivi Laudato Si, ovviamente si parla di vita, bisogna vivere questa Laudato Si. Vivi Laudato Si, è una vita che è di tutti i giorni, siamo chiamati all'azione, siamo chiamati a un'azione concreta. Raccogliamo queste lacrime, raccogliamo questo sguardo nelle cose, uno sguardo di condivisione, uno sguardo di contemplazione della bellezza. E ancora risuona un po' nella nostra memoria l'ultimo messaggio, no? Il contemplare anche un fiore, anche la luce di un'alba o di un tramonto, no? Come momento veramente di contatto, di dialogo con il Signore. E questo è proprio un comprendere fino in fondo veramente il senso del Cantico delle Creature. Quando Francesco parla e dice che null'uomo è né degno temento vare, nessun uomo è degno di nominare Dio. Quindi noi non possiamo rapportarci a Dio attraverso parole, attraverso belle preghiere, ma in realtà noi ci possiamo rapportare a Lui attraverso uno sguardo. Quindi questo sguardo ci alimenta, ci fa contemplare la bellezza, dallo stesso sguardo possono sgorgare lacrime, ma non dobbiamo fermarci qui, sennò risulta essere solo un esercizio effimero. Questi due momenti, come sistole e diastole, richiedono un altro momento fondamentale, il terzo, che è il momento dell'azione. Dobbiamo metterci in moto, dobbiamo camminare, perché tutta la creazione ce lo chiede con urgenza. L'impatto della crisi climatica è troppo forte, troppo grande. Abbiamo riflettuto oggi sul tema dell'aria, tutto quello che riguarda l'impronta di carbonio, le parti per milione e i limiti che sono stati ormai superati relativamente alla concentrazione di carbonio nell'atmosfera. Per diversi anni era stato visto come un limite invalicabile le 400 parti per milione, adesso siamo ai 415, quindi siamo nel limite dei cambiamenti irreversibili. Ma ancora si può fare tanto, ancora possiamo cambiare le cose, possiamo migliorarle, ma dobbiamo essere tutti uniti, tutti insieme. È per questo motivo che il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, insieme a un grande numero di conferenze episcopali, di diocesi, di organizzazioni cattoliche, laiche, ordini religiosi, semplici cittadini, siamo un esercito e siamo tutti in movimento per vivere la Laudato Si. E proprio Vivi Laudato Si non è solo il nome di un programma, ma è soprattutto il nome di una campagna internazionale proprio per vivere i valori dell'enciclica Laudato Si. Per meglio capire di che cosa sto parlando, guardiamo subito questo filmato che ci illustra che cos'è Vivi Laudato Si.

Vivi laudato sì. Digitatelo sul vostro computer. Vivilaudatosi.org. Vedrete la pagina in italiano del nostro Movimento Cattolico Mondiale per il Clima e l'invito ad agire. Molto semplice, basta iscriversi e tutte le indicazioni quotidiane, periodiche, le notizie, le informazioni relative a tutto questo mondo che cammina insieme, tutte le iniziative simboliche e meno simboliche vengono raccolte in questo spazio, che è uno spazio di comunicazione, uno spazio web. Noi condividiamo questo spazio di Maria Vision per camminare insieme nel contemplare la bellezza e nel toccare queste lacrime. Tutto ciò che riguarda però l'azione concreta ovviamente non si può risolvere in un programma televisivo o comunque anche in quello che già facciamo qui ad Assisi, cioè nei ritiri, Laudato Si, e nei percorsi che facciamo già nei santuari francescani. Qui noi vi possiamo dare un link, vi possiamo dare degli input. Vi chiediamo però quotidianamente di informarvi. Potete contattarci qui nel numero di telefono qui di Maria Vision 075 81 3640 per avere anche informazioni più dettagliate riguardo le nostre attività. Però ecco, l'invito è proprio a impiegare 3 minuti del vostro tempo e a digitare, no? Vivilaudatosi.org. Tra le varie iniziative, noi quella che vi consigliamo veramente di cuore è l'iniziativa dei circoli, i circoli Laudato Si, perché è il modo più semplice per vivere questa conversione ecologica. La conversione ecologica non è una conversione personale. Il cristianesimo non ha una spiritualità personale. Gesù ci ha donato una sola preghiera.

0: Preghiera del Padre nostro, non è del Padre mio. Francesco d'Assisi nella sua vita ha vissuto veramente la difficoltà, ma anche la grande gioia di riconoscere che cosa siano i fratelli, di vivere in una fraternità. E quindi non riusciremmo mai a capire Francesco al di fuori del suo rapporto con la fraternità. E anche i circoli Laudato Si' sono dentro questo concetto. La conversione ecologica di ciascuno costa fatica. Perché cambiare le abitudini, le nostre comodità, le comodità che noi abbiamo raggiunto dopo secoli di benessere, ci richiedono dei passi indietro o più che passi indietro un rallentamento, un rallentare, un camminare ad un passo più umano. Però bisogna essere educati in questo. E siccome questo costa fatica, veramente il consiglio che vi diamo è quello di vivere questo desiderio di conversione, di cambiamento di sguardo, perché infatti in fondo la conversione, anche la conversione spirituale più profonda, la conversione che visse anche Francesco nel santuario della Spogliazione, è una conversione intima, ma è una conversione di sguardo, anzitutto. È un desiderio, il desiderare ha dentro veramente il concetto dello sguardo. Se noi vogliamo cambiare il mondo, che è un desiderio che abbiamo fin da bambini, perché queste lacrime che abbiamo appena toccato non ci possono lasciare indifferenti, quindi viene veramente il desiderio di muoversi e di cambiare il mondo. Ecco, questo desiderio grande crescendo non deve diventare un desiderio da bambini che quasi ci ridiamo sopra e diciamo è illuso, volevi cambiare il mondo. In realtà per cambiare il mondo noi dobbiamo cambiare mondo. Cioè dobbiamo cambiare sguardo. Nel momento in cui già iniziamo a cambiare sguardo e a muoverci dando importanza alle cose, quello è il primissimo passo per cambiare il mondo e lo potremmo veramente cambiare. Ma se prima non cambiamo mondo, è veramente, in quel caso siamo veramente illusi di cambiare il mondo. E questo sguardo, se noi lo viviamo nel cristianesimo, nella tradizione di Cristo e nell'Alter Christi, che è proprio Francesco, e nel nostro nuovo Francesco, che è Papa Francesco, che vive all'interno di una chiesa, con tutte le sue contraddizioni, ma con tutte le sue bellezze. Ecco, guidati da loro, noi capiamo che questa conversione non avviene singolarmente, no? Nessun eremita, ma la viviamo in comunità. E già partendo dal nostro prossimo, da chi rispetto ai quali noi siamo prossimi, cioè i nostri prossimi che sono i nostri vicini, ma noi siamo prossimi anche loro. E quindi ecco, il circolo Laudato Si' nasce proprio con questa idea di mettere insieme le forze già con il gruppo di persone che avete già intorno, vicini di casa, amici della parrocchia, amici di ogni giorno, colleghi di lavoro. Aprire un circolo è una cosa semplicissima, quindi ecco, tutte le informazioni le trovate sul sito. È l'invito che noi vi facciamo per iniziare a camminare insieme. Perché toccando queste lacrime non si può rimanere indifferenti. Ed è l'invito che noi raccogliamo proprio da chi ha lanciato questa campagna, la campagna Vivi Laudato Si', che è stata lanciata dalle Filippine, dall'arcivescovo di Manila, il cardinale Tagle.
1: Hi, dear friends. This is Cardinal Chito Tagle of the Archdiocese of Manila. I don't want to sound presumptuous, but I would like to say that I am speaking in the name of the church, in the name of humanity, in the name of the poor, in the name of our common home creation, in inviting you to please join this Laudato Si' pledge. But it's not enough to sign, to affix your signature. Please take the pledge seriously, live it, pray for and with creation, live more simply, and try to join the advocacy of protecting our common home. Please, not just for ourselves, but most especially for the next generations. Please.
0: Firma l'impegno. Il linguaggio del cardinale Tagle è veramente incisivo di una

semplicità, ma allo stesso tempo diretto, no? Non basta solo firmare, non basta solo digitare sul computer e sentirsi la coscienza a posto, no? Bisogna vivere. E vivere con tre suggerimenti molto, molto, molto semplici che ci danno veramente la dimensione di che cos'è in fondo il nostro movimento, il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima. Il primo aspetto, noi mettiamo tutto nelle mani del Signore, ci mancherebbe altro. Noi veramente siamo solo fatti di terra, siamo Adamo, quindi non abbiamo la presunzione di dire che siamo noi che cambieremo il mondo. Abbiamo detto iniziamo a cambiare mondo, iniziamo a cambiare sguardo. Iniziamo a dare significato alle cose e a contemplarle e a piangere per le cose con lo sguardo di Francesco d'Assisi e di Papa Francesco. Hanno lo stesso sguardo, oltre ad avere lo stesso nome, queste due persone. Ma affidiamo tutto nelle mani del Signore, affidiamolo in preghiera. Cardinale Tagle, la prima cosa che chiede, ma lo chiediamo veramente tutti insieme in cammino a partire dalla Laudato Si, è proprio quello di pregare con il creato, per il creato, nel creato, di vivere questa spiritualità che è una spiritualità aperta, aperta veramente alla contemplazione e alla preghiera, soprattutto alla preghiera. Il secondo livello è un livello personale, che è quello di vivere semplicemente, di avere uno stile di vita sobrio, che abbia un minore impatto sull'ambiente. Siamo miliardi, se miliardi fanno un passettino in meno, se miliardi usano una volta in meno la macchina, sono miliardi di chilometri di automobili in meno. E se ognuno di noi usa una bottiglia di plastica in meno, sono miliardi di bottiglie in meno che verranno riversate sul mare. Quindi ecco, questa è una conversione personale molto importante, il secondo livello. E il terzo è quello però di fare rete e di lavorare insieme per alzare la voce, per unirci tutti insieme in difesa della nostra casa comune. E questo lo si fa attraverso delle iniziative pubbliche, degli sforzi di advocacy e richieste presso i governanti, presso le Nazioni Unite, presso le regioni, presso gli enti, i comuni, con iniziative pubbliche. Ci sono tutte e tre queste sfere, una sfera spirituale che parte dalla preghiera, una sfera personale che parte dal buon esempio di ciascuno e poi un'azione anche ambiziosa. Allora è lì che si inizia a toccare quel desiderio che abbiamo da piccoli, che è proprio quello di cambiare il mondo. Ma cambiamo mondo, iniziamo veramente dai primi piccoli passi, iniziamo già solo a pregare. È l'invito che vi rivolgiamo da qui, nelle vostre preghiere, iniziate o se già lo fate, fatelo con ancora maggiore forza, quella di unirvi a questa preghiera e pregare per il creato. Ci piacerebbe raccogliere le vostre condivisioni, le vostre esperienze di conversione ecologica al nostro numero 075 8136 40. Oppure se volete condividerle sempre con noi attraverso i nostri contatti WhatsApp 349 937 0847. E allora, prima di chiudere, al solito l'invito che vi faccio è sempre quello di cominciare da una borraccia. Immaginate veramente quanto in meno sarà l'impronta di carbonio che riversiamo sull'atmosfera. Ne abbiamo parlato oggi. Oggi che il tema era frate vento, oggi il tema era l'aria. Ancora a maggior ragione, oggi il tema e l'invito che vi facciamo è quello di prendere una semplice borraccia e di limitare l'uso della plastica e cercare di sforzarsi ogni giorno con un piccolo passo che ci porti a stili di vita più sostenibili. E proprio con questo invito, insieme a Fratello Vento, che vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo l'appuntamento alla prossima volta, ma sempre con questo invito e sempre con questo sguardo che ci dice ogni volta, vivi, Laudato Si'.

San Giovanna d'Arco nacque nel 1412 e morì nel 1431 all'età di 19 anni. Fu beatificata nel 1909 e canonizzata da Papa Benedetto XV nel 1920. È la patrona dei soldati e della Francia e la sua festa è il 30 maggio. Giovanna nacque contadina, ma si dice che avesse udito le voci di S, Michele, S, Caterina e S, Margherita fin da giovane età. Quando compì 13 anni, i tre santi le apparvero in una visione e le dissero di scacciare gli inglesi dai territori francesi conquistati. Le chiesero anche di portare il delfino a Reims per la sua incoronazione, poi svanirono. Dopo la loro partenza, Giovanna pianse perché erano così belli. Quando aveva 16 anni, Giovanna viaggiò con un parente fino a Vaucouleurs, dove chiese al comandante della guarnigione, Robert de Baudricourt, il permesso di recarsi alla corte reale francese a Chinon. Dopo che Baudricourt la liquidò con una risposta sarcastica, lei tornò nel gennaio successivo e partì con due soldati di Baudricourt, Jean de Metz e Bertrand de Poulengy. Dopo un secondo incontro con Baudricourt, Giovanna predisse una disfatta militare nella battaglia di Rouvray vicino a Orléans, e quando un messaggero riportò la disfatta alcuni giorni dopo, Baudricourt iniziò a credere che Giovanna avesse avuto una rivelazione divina. Le fu quindi concesso un accompagnamento attraverso il territorio ostile dei Borgognoni e le fu consigliato di vestirsi da uomo per la sua sicurezza. Dopo aver incontrato Carlo VII alla corte reale, le fu concessa l'autorizzazione a unirsi alle truppe a Orléans, dove la sua presenza permise ai francesi di riconquistare gran parte del territorio perso contro gli inglesi. In seguito alle vittorie militari, Giovanna e la sua famiglia furono nobilitati da Carlo VII e fu proclamata una tregua con l'Inghilterra. Purtroppo, infranta poco dopo la sua instaurazione, e Giovanna in campo, dove fu catturata dalle truppe borgognone, in ostaggio chiedendo un riscatto di 10.000 monete d'oro. Fu poi venduta agli inglesi e processata come strega eretica e travestita, in un processo che violò le procedure legali dell'epoca. Molti membri del tribunale, così come il vice inquisitore, furono minacciati di morte se avessero scelto di fare ciò che era giusto per Giovanna, così alla fine fu condannata al rogo. Dopo la sua morte, i testimoni raccontarono che il suo corpo fu bruciato una seconda e una terza volta. Quando il suo corpo fu ridotto in cenere, le autorità si dichiararono soddisfatte che nessuna reliquia potesse essere recuperata e le ceneri furono gettate nella Senna. 21 anni dopo, la madre di Giovanna e l'inquisitore generale Jean Brihal richiesero un processo di annullamento che portò alla dichiarazione dell'innocenza di Giovanna il 7 luglio 1456. Giovanna d'Arco è spesso raffigurata con i capelli corti e indossando un'armatura da battaglia. Di solito tiene uno stendardo, come faceva durante ogni battaglia a cui partecipava, ed è stata menzionata in diverse opere scritte da famosi autori come William Shakespeare e Voltaire. Per saperne di più, su San Joan visita catholic.org. S.E.S. Joan ispira te o qualcuno che conosci. Acquista i loro articoli cliccando sul link catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di acquisto unica.

San Giovanni Battista de Rossi, conosciuto anche come Giovanni Battista de Rossi, nacque il 22 febbraio 1698 a Foltaggio, in Italia. Fin da giovane, Giovanni si distinse per la sua fede vissuta, la pietà e la gentilezza. Quando aveva 10 anni, una coppia nobile di Genova lo accolse come paggio. Nonostante la morte del padre, nel 1710 Giovanni proseguì gli studi al Collegio Romano, sotto la guida dei Gesuiti, e successivamente sotto i Domenicani al Collegio Domenicano di San Tommaso. Giovanni entrò a far parte della Congregazione della Beata Vergine e del Restrito dei 12 Apostoli. Guidava i gruppi negli incontri, nella preghiera comunitaria e nelle attività di aiuto ai poveri. Il desiderio di Giovanni di crescere nella santità lo portava talvolta a esagerare nelle pratiche di mortificazione volontaria e iniziò a soffrire di crisi epilettiche. In circostanze normali, le sue crisi epilettiche lo avrebbero escluso dal sacerdozio. Tuttavia, gli fu concessa una dispensa speciale e, ordinato l'8 marzo 1721, si dedicò a servire i malati, i senza tetto e le prostitute di Roma. Giovanni parlava anche ai moribondi di Gesù Cristo, guidandoli verso la salvezza. Dopo la morte del canonico di Santa Maria in Cosa Medina nel 1737, Giovanni fu costretto ad accettare il canonicato. Nel 1738 si ammalò gravemente e fu mandato via per recuperare la salute. Mentre si trovava a Civita Castellana, il vescovo spinse Giovanni ad ascoltare le confessioni nonostante la sua paura di avere una crisi durante una sessione e gli concesse la facoltà speciale di ascoltare le confessioni in qualsiasi chiesa di Roma. Da allora, trascorse innumerevoli ore ad ascoltare le confessioni dei poveri e degli analfabeti negli ospedali e nelle loro case. Divenne noto come l'apostolo degli abbandonati e fu chiamato il secondo Filippo Neri, un cacciatore di anime. Nel 1762, la salute di Giovanni iniziò a peggiorare gravemente. Giovanni Battista de Rossi morì il 23 maggio 1764, nella sua stanza alla Trinità dei Pellegrini. Fu beatificato nel 1860 da Papa Pio IX e canonizzato nel 1881 da Papa Leone XIII. È il santo patrono di Votaggio e la sua festa si celebra il 23 maggio. Per saperne di più su San Giovanni Battista de Rossi, visita catholic.org e, se ti ispira o ispira qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di acquisto unica.

Salve, sono Anna Maria e volevo raccontare della mia vita, o meglio, come la mia vita è stata divisa dal Signore, diciamo, dal Signore. Perché dal 29 maggio del 1999, prima del 29 maggio 1999, vivevo una vita normale, come tante persone comuni, con un figlio, un marito, la scuola, una vita, una routine normalissima, un po' accelerata. Correvo sempre, dovevo fare questo, dovevo fare quello, mi serve quello, mi serve quell'altro, devo comprare qui, devo comprare là. E la mia vita correva talmente tanto che anche se sono cresciuto in un ambiente cattolico e anche se frequentavo la chiesa e frequentavo la parrocchia, il tempo, diciamo così, a dedicarlo a Dio era poco. Lo chiamavo, pregavo, stavo anche con Lui anche alcuni minuti, ma era poco. E c'era in me una non un'insoddisfazione,

soddisfazione, un qualcosa che mi mancava. Poi il 29 maggio del 1999 ho perso mio figlio, aveva solo 27 anni, avevo solo lui, anche perché avevo già perso altri due bambini. Io avevo avuto altre due gravidanze e le ho perse tutti e due appena nati, quindi avevo solo questo e Massimo per me era la vita, era tutto, per me e per mio marito. E era un ragazzo che si era fatto una vita, si doveva sposare, quindi la mia vita era tutta per lui. Poi un giorno, questo 29 maggio, andando a giocare a beach volley a Porto Potenza, ha avuto un arresto cardiaco e quindi io l'ho perso, non ce l'ho avuto più. Da quel giorno la mia vita è cambiata, ma è cambiata non poco, ma tanto. Ho scoperto che in me c'era qualcuno che mi dava tanta forza ed era lo Spirito Santo, era il Signore che mi ha aiutato a superare questo momento triste. Soprattutto l'ho capito quando mi ha fatto capire che mio figlio non era andato via, non era scomparso, ma era con me e mi stava aiutando soprattutto nell'affrontare il problema che avevo con la sua ragazza. Lucia aveva perso la mamma un anno prima, poi con la morte di Massimo era riconoscibile, non aveva più voglia di fare nulla e tutta la sua giornata la passava nel lavoro, perché ha una vetreria qui a Loreto, ma non aveva voglia di fare niente, non aveva voglia di uscire, era diventata come, non so, un piccolo fantasma, non riesco nemmeno a descriverla. Mi dava tanta tristezza nel vederla, stavo tanto male. Ho cercato di venirle incontro e ho detto tra me, io devo aiutare questa ragazza, anche perché l'ho promesso alla mamma. Perché un anno prima che morisse la mamma, io ero in montagna con tutta la famiglia, la mamma aveva un tumore e mi disse, Anna, io so che devo andare via e lascio Lucia e il fratello, quindi io vorrei che tu fossi una mamma per Lucia. Adesso si sposerà e quindi tu puoi fare la stessa cosa che ho fatto io, quindi mi raccomando, dice, seguila. Queste parole a me sono entrate sempre nell'orecchio, anche quando c'era Massimo, cioè queste sua. E quindi ogni volta che la vedevo ricordavo sempre quello che la mamma mi aveva detto. E pregavo il Signore, lo pregavo tanto. Io ho detto, ma mi stai facendo superare la mancanza di Massimo, mi stai vicino, mi aiuti, ma mi devi aiutare anche per Lucia, mi devi assolutamente aiutare per Lucia. E quindi piano piano, passo per passo, l'ho aiutata, ho cercato di aiutarla cercando di non essere la mamma di Massimo che aiutava la ragazza, no, ma cercando di essere una seconda mamma, cioè di fargli capire che io c'ero. Però non distaccando dal discorso che io potevo essere la mamma che ero la mamma di mio figlio, io dovevo essere una seconda mamma per lei. E lei questo l'ha capito e quindi ci siamo capiti tutti e due. Non tutti l'hanno capito, non tutti nella mia famiglia hanno capito questo rapporto, purtroppo. Tutti mi dicevano, ma tu ormai non fai parte più della famiglia, fai la tua vita, tu sei troppo legata a Lucia e questa cosa non va bene, la devi lasciare stare, la devi far crescere. E allora io mi domandavo, anche a mio marito, dicevo, la devo far, cioè deve crescere, ma con chi cresce? Chi l'aiuta questa ragazza? Quindi alla fine, a un certo punto ho detto, me lo ricordo molto bene, ero andata in chiesa e al Signore gli ho detto, dimmi tu cosa devo fare, la devo lasciare per la sua strada o la devo aiutare? Niente, ho fatto questa preghiera, poi sono uscita e da quel giorno io ho seguito sempre Lucia, l'ho seguita, sono passati 17 anni, ha trovato un ragazzo,
si è sposata con questo ragazzo e quando si è sposata è stata una cosa meravigliosa, perché il matrimonio l'ha celebrato un sacerdote che noi conosciamo molto bene, si chiama Padre Angelo, che aveva seguito Lucia, l'aveva seguito nel suo cammino e aveva seguito anche me nel mio cammino spirituale, perché io avevo bisogno di lui, perché era quello che mi dava coraggio, mi aiutava a superare, in fondo una ferita c'era sempre dentro di me, quindi mi ha aiutato tantissimo. E quel giorno del matrimonio c'era questo sacerdote con un sorriso incredibile e felice, felice di vedere Lucia sposa e di vedere io che ero felice lo stesso con lei. Poi Lucia si è sposata, tutto quanto, io ho continuato ad aiutarla finché è stato possibile. Poi, però io avevo notato una cosa che mi faceva un po' male. Vedevo che Lucia ancora non era tanto felice, cioè c'era una cosa che mi dava tristezza, cioè Lucia la vedevo sempre sempre un po' triste, sempre con un sorriso triste. Allora un giorno gli dissi che cosa c'avesse, per quale motivo era così triste, e lei mi diceva: no, no, io sono felice, io amo mio marito, per carità, ma ho i ricordi che non riesco a togliermi dalla testa, ho sempre il ricordo di quando ero fidanzata con Massimo, il ricordo dei bei periodi passati con voi e non riesco a cancellarli. Quindi in quel momento mi ha fatto tanto male, perché vedevo che questo ricordo di Massimo non gli passava, tanto che decisi per un certo periodo di allontanarmi da lei, perché pensavo che fosse la mia figura che le faceva ricordare mio figlio, anche perché quando veniva a casa si metteva sul divano, si copriva con la coperta come faceva prima, quindi ho cominciato a dire: no, no, forse la sto sbagliando, non devo tenerla, mi devo allontanare da lei, mi farà tanto male ma mi devo allontanare. L'ho fatto per un certo periodo. Poi c'era qualcosa, sempre quella famosa forza che ci avevo sempre dietro, come se qualcuno mi spingesse, come io sempre questa forza ce l'ho anche adesso, come se qualcuno mi... io penso una cosa, mi fa fare un'altra cosa. E sono ritornata da Lucia, non mi hanno portato né dei commenti delle persone, non mi hanno portato niente, io ho continuato a seguirla, sono nati due bambini. Adesso sono cresciuti e io sono diventata una seconda nonna. Cerco di seguirli, sono tanto felice. Lucia adesso è più serena, ha questa famiglia, non ha più questi ricordi di prima. Noi siamo passati, ormai Massimo lo vede come una figura, come se fa parte della sua vita, ma che non c'entra niente con la sua vita, è un ricordo. Ed è tanto, tanto serena. E io sono tanto contenta e chiedo a Dio, che mi sta sempre vicino, di continuare di stare con lei, perché da quando è andato via mio figlio ad oggi io non sono più quella di una volta, sono diversa, ho dentro di me il bisogno di dare affetto a qualcuno, tanto affetto. Lo do a mio marito, però ho bisogno di darlo anche a Lucia, che per me è come se fosse una seconda figlia. Lo sento proprio, sento che per me lei è come una seconda figlia. Come se Massimo avesse detto: mamma, non ti lascio solo, ti lascio lei. E questi due nipotini, questi due bambini, per me sono tutto, è tutta la mia vita. Loro e mio marito, perché mio marito mi ha aiutato, mi è stato sempre vicino, ha sempre accettato questa mia posizione. All'inizio era un po' più contrario, pensava che soffrisse Lucia e soffrissi io. Ora invece è tanto felice, sta con questi nipotini ancora di più di come ci sto io, è molto attaccato a loro. E quindi io proseguo questa vita ringraziando ogni giorno sempre di più, ma sempre di più, il mio padre. Questo grande di questo padre buono che mi ha aiutato sempre e che sono sicura mi aiuterà sempre, perché quello che ho passato in questa seconda parte della mia vita è, diciamo,
meraviglioso.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo la coroncina della Divina Misericordia. Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita. Sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi.

0: era per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
0: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
0: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
0: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
3: Gesù, confido in te.
2: Gesù, confido in te.
3: Gesù, confido in te.
2: Preghiamo. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la resurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Amen.
2: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
2: Padre celeste, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
2: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio.
0: Abbi pietà di noi.
2: Misericordia di Dio, che scaturisti dal seno del Padre.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, sublime più dei cieli.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù, per noi e soprattutto per i peccatori.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, iperscrutibile dell'istituzione dell'Eucaristia.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che istituisti il sacramento del battesimo.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco dell'inferno.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui siamo immersi.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace.
0: Confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza.
0: Confido in te.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
0: Amen.

0: contempliamo la passione e la morte del Signore nostro Gesù Cristo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che hai redento l'uomo col sangue prezioso del tuo Figlio unigenito, concedi a tutti noi la sapienza della croce per celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio e gustare la dolcezza del tuo perdono.
1: Amen.
0: Prima stazione. Gesù è condannato a morte.

Dal Vangelo secondo Luca. Essi si misero a gridare tutti insieme: togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba. Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: crocifiggilo, crocifiggilo. Ed egli per la terza volta disse loro: ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Seconda stazione. Gesù prende la croce.

Dal Vangelo secondo Marco. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Se

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta.

Dal libro delle Lamentazioni. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta. Per questo piango e dal mio occhio scorrono lacrime, perché lontano da me è chi consola. Chi potrebbe ridarmi la vita? Ascoltatevi, prego, popoli tutti, e osservate il mio dolore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Dal Vangelo secondo Luca. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci
1: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù.

Dal Vangelo secondo Luca. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù.

Dal libro del profeta Isaia. È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Isaia. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Egli

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

dal Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli: copriteci, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?»

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
1: cielo,
0: e così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Nona stazione. Gesù cade la terza volta.

Dal Salmo 69. Affondo in un abisso di fango, non ho nessun sostegno. Sono caduto in acque profonde e la corrente mi travolge. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli. Uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Dal Vangelo secondo Giovanni. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora, quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura. Si son divise tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato alla croce.

Dal Vangelo secondo Luca. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: Ha salvato altri, salvi se stesso, sei lui, il Cristo di Dio l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: Costui è il re dei giudei.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Dodicesimo stazione. Gesù muore dopo 3 ore di agonia.

Dal Vangelo secondo Marco. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: Ecco, chiama Elia. Uno corse ad inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere dicendo: Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.

Dal Vangelo secondo Marco. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Quattordicesima stazione. Gesù viene deposto nel sepolcro.

Dal Vangelo secondo Luca. Lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo ricevuto in terra il suo mistero di amore, di godere i frutti della redenzione in cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Ora io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, il Paraclito non verrà a voi. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.

Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Pace a voi».

Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Contempliamo i misteri dolorosi. Nel primo mistero, l'agonia di Gesù nel Getsemane. Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava se fosse possibile passasse da lui quell'ora. E diceva: «Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,

0: Nel secondo mistero, la flagellazione di Gesù. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: nel terzo mistero, l'incoronazione di spine, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non avevamo alcuna stima.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora e la nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù,
3: perdona le nostre colpe.

0: Nel quarto mistero, il viaggio al Calvario di Gesù, carico della croce. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tossatori, e non aprì la sua bocca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre.
2: nei secoli dei secoli.

Nel quinto mistero, Gesù è crocifisso e muore in croce. Gesù, gridando a gran voce, disse:

0: la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Francesco e Santa Chiara d'Assisi,
1: prega per noi.
0: San Carlo Acutis,
1: prega per noi.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre Celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.

0: Santissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli inferi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: come incenso, Dio, salga a te la mia preghiera.
1: Mio rifugio sei tu, Signore, mio bene sulla terra dei vivi.

rifugio sei tu, Signore, mio bene sulla terra dei vivi. Il Signore Gesù si è umiliato nella morte e Dio lo ha innalzato nella gloria.

0: Il Signore Gesù si è umiliato nella morte, e Dio lo ha innalzato nella gloria.
1: O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Quanto sono grandi le tue opere, Signore.
1: Quanto sono grandi le tue opere, Signore.
0: Le hai fatte con bontà e sapienza.
1: Le tue opere, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Al mio servo darò la chiave della mia casa. Se apre, nessuno può chiudere. Se chiude, nessuno può aprire.

0: Al mio servo darò la chiave della mia casa. Se apre, nessuno può chiudere. Se chiude, nessuno può aprire. Eleviamo al Dio uno e trino, Padre e Figlio e Spirito Santo, la nostra lode e la nostra preghiera.
1: Assisti il tuo popolo, Signore.
0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.
0: Venga il tuo regno fra tutte le nazioni.
1: E si compia il tuo disegno di salvezza anche per l'antico popolo dell'Alleanza.
0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.
0: Ricompensa tutti coloro che ci hanno fatto del bene.
1: Dona loro il 100 per 1 e la vita eterna.
0: Guarda con bontà quanti sono morti a causa dell'odio, della violenza e della guerra.
1: Accogli tutti nel riposo eterno.

0: O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo, là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo insieme la preghiera della speranza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: Tu che hai inviato il tuo unico figlio, Gesù Cristo, riversa quel sangue che scaturì dalle sue venerabili piaghe su ognuno di noi, per liberarci dalle prigioni, dalle catene e dalle passioni.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà e misericordia di noi.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: Che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai. Vieni a liberarci con braccio potente. O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: Riversa su di noi la grazia della tua infinita misericordia, attraverso le venerabili piaghe di Cristo, nostro Signore, che ha vinto la morte e con la sua crocifissione e la sua passione ha distrutto le opere del maligno.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà e misericordia di noi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: Riversa su di noi la grazia della tua infinita misericordia, attraverso le venerabili piaghe di Cristo nostro Signore, che ha vinto la morte e con la sua crocifissione e la sua passione ha distrutto le opere del maligno.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà e misericordia di noi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: Dio, che attraverso le venerabili piaghe di Cristo, tuo Figlio, hai liberato i nostri corpi dalle prigioni del maligno, dalle catene e dalle malattie. Fa scaturire quella sorgente di acqua che dona vita ai nostri corpi.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà e misericordia di noi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: Dio, che attraverso le venerabili piaghe di Cristo, tuo Figlio, hai liberato i nostri corpi dalle prigioni del maligno, dalle catene e dalle malattie, fa scaturire quella sorgente di acqua che dona vita ai nostri corpi.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà e misericordia di noi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Riavolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Preghiamo. O Re delle genti e pietra angolare della Chiesa, vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra. Attraverso la morte di Cristo hai sconfitto le potenze degli inferi.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà e misericordia di noi. O Signore, Tu che nel diluvio hai salvato Noè e la sua famiglia, mediante l'arca, salva il Tuo popolo minacciato da tempeste di guerra. Riversa la Tua infinita misericordia.
0: Abbi pietà di noi.
1: O Signore, Tu che hai ascoltato il grido del Tuo popolo in Egitto, tendi il Tuo orecchio.
0: Abbi pietà di noi.
1: O Signore, Tu che sei intervenuto nella liberazione dell'Egitto,
0: abbi pietà di noi.
1: O Signore, Tu che hai mandato le 10 piaghe d'Egitto,
0: abbi pietà di noi.
1: O Signore, Tu che hai piegato la forza del Faraone,
0: abbi pietà di noi.
1: O Signore, Tu che hai ascoltato la voce del Tuo servo Mosè, ascolta la nostra preghiera.
0: Abbi pietà di noi.
1: O Signore, Tu che hai aperto le acque del mare, apri le strade della pace.
0: Abbi pietà di noi.
1: O Signore, Tu che hai custodito il popolo di Israele, custodisci il popolo sotto la prova.
0: Abbi pietà di noi.
1: O Signore, Tu che hai fatto scaturire l'acqua nel deserto,
0: abbi pietà di noi.
1: O Signore, Tu che hai inviato Davide contro Golia,
0: abbi pietà di noi.
1: O Signore, Tu che hai mandato l'angelo a salvare Giuseppe e la sacra famiglia dalla mano di Erode, salvaci dalla mano dei potenti.
0: Abbi pietà di noi.
1: Signore Gesù, Tu che hai preso la mano alla suocera di Pietro rialzandola, rialza chi è caduto.
0: Abbi pietà di noi.
1: Signore Gesù, Tu che hai visto la fede dei 4 amici che portavano il paralitico, guarda la nostra misera fede.
0: Abbi pietà di noi.
1: Signore Gesù, Tu che Ti sei chinato sul paralitico, chinati su questo mondo paralizzato e rialzalo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Signore Gesù, Tu che hai fermato la tempesta, i venti e i mari, di una parola perché torni la pace.
0: Abbi pietà di noi.
1: Signore Gesù, Tu che hai visto la fede del centurione romano, guarda la nostra fede e se tu vorrai, con la tua parola, torni la pace.
0: Abbi pietà di noi.
1: Signore Gesù, tu che hai ridato la vita al fanciullo di Nain, ridonaci il respiro della vita.
0: Abbi pietà di noi.
1: Signore Gesù, tu che hai visitato Lazzaro, visita tutti coloro che sono in fin di vita. Assicura la tua presenza.
0: Abbi pietà di noi.
1: Signore Gesù, tu che nel Tempio hai detto: distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Guarda questo mondo distrutto dall'odio e dalla violenza e ricostruisci i cuori nell'amore.
0: Abbi pietà di noi.
1: Signore Gesù, tu che hai attirato i nostri occhi nel momento della crocifissione, fa che i nostri occhi siano rapiti dal tuo infinito amore.
0: Abbi pietà di noi.
1: Signore Gesù, tu che ti sei presentato agli apostoli a porte chiuse e hai detto pace a voi, fa che la stessa pace ritorni nel mondo per poter vivere una fede radicata nell'amore. Tutto è possibile a te, Signore.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santissima Trinità, ristabilisci questo mondo al declino, ferito dall'odio e dalla violenza, e riportalo a vivere. Disarma l'umanità dalle armi, dall'odio, dalla violenza, dal rancore e dalla concupiscenza.
0: Abbi pietà di noi.
1: O Vergine Maria, uniamo le nostre preghiere alle tue preghiere, ai piedi della croce, per la pace e per il disarmo dall'odio che sta dominando nel mondo. Prega tuo Figlio Gesù perché possa disarmare definitivamente e per sempre l'umanità.
0: Siamo certi che tuo Figlio nulla ti negherà. Amen. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, compi attraverso la tua infinita misericordia segni e prodigi per ogni uomo che si affida alla tua parola. Riconosci la nostra miseria e attraverso questa preghiera riversa fiumi di grazie e di misericordia perché ritroviamo la piena libertà del corpo, dell'anima e dello spirito.
1: Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Maria, siamo riuniti in questa sera per innalzare a te le nostre suppliche per la pace. Disarma gli armatori con il tuo cuore immacolato. Accogli soprattutto ogni nostro pensiero, desiderio che esprime dal nostro cuore. Affidiamo a te questo momento di preghiera perché tu possa toccare soprattutto i cuori, quei potenti della terra che lasciano le armi e ritornano a vivere la pace. Soprattutto nell'Europa, che si uniscono e trovano l'accordo per la pace. Metti pace nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, negli ospedali, i malati che sono qui, tutte le preghiere pervenute, le intenzioni pervenute qui, che abbiamo messo ai tuoi piedi. Esprimono un pensiero, un desiderio. Grazie Maria, grazie per tutto quello che compierai insieme a Gesù.

0: Contempliamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra. Ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Santi Francesco e Chiara d'Assisi,
0: pregate per noi.

Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo. E cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa?»
1: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Mamma di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della misericordia. Maria, Regina della Pace,

0: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Maria, Regina della Pace.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne.

0: seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Santa Chiara d'Assisi,
2: prega per noi.
1: La Cascia,
2: prega, Santa, prega per noi. Prega per noi. Prega per noi. Pregate per noi. Pregate per noi. Pregate per noi.

0: prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.

Accogli, Madre Santa, le nostre preghiere, i nostri pensieri. Unisci i nostri cuori. Accogli soprattutto tutti coloro che sono in comunione ora con noi, da ogni parte del mondo, soprattutto l'Europa, perché tutti insieme innalziamo a te il grido dell'amore, il grido della comunione, la salvezza, la pace, la gioia per i bambini, la vita per i giovani, la consolazione per gli ammalati e tutti coloro che stanno vivendo momenti difficili e di disordine. Portare nelle famiglie ordine e gioia e pace. Sali a te con la nostra preghiera. Bambini orfani, madri che hanno perso i figli. Quelli che sono morti in guerra, quelli il tuo cuore batte nei cuori di quelle madri, dove un cuore di un figlio si è fermato e un cuore di una madre si ferma in un pieno dolore.

Grazie per averci riuniti e grazie a tutti voi che avete risposto a questo desiderio, a questo progetto di Maria per la pace nel mondo. Continuiamo con le 33 ore una preghiera profonda, una preghiera costante, dove Dio non può rimanere più indifferente, perché il grido dell'umanità, come il profumo dell'incenso, sale al trono di Dio. Amen.

Vi ricordiamo domani mattina la messa alle 7:30. Podsjećamo vas da ćemo sutra ujutro slaviti misu u 7:30 ujutro. We remind you that we will be celebrating the Holy Mass tomorrow morning at 7:30 a.m.

ora con Gesù che chiama a seguirlo. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno, mentre la folla lo schiacciava contro il mare, Gesù stava insegnando e vide due barche ferme presso il lago. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì su una di quelle barche che era di Simone. E gli chiese di allontanarsi un po' dalla riva. Poi, sedutosi, insegnava alla folla dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Avanza in acque profonde e gettate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Tuttavia, sulla tua parola, getterò le reti». Fatta così, presero una quantità enorme di pesci. Le reti si rompevano. Fecero segno ai compagni dalla barca vicina di venire ad aiutarli. Riempirono entrambe le barche, al punto che cominciavano ad affondare. Pietro, vedendo questo, si prostrò davanti a Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Anche tutti gli altri, stupiti per la pesca miracolosa, erano presi da meraviglia. Così Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Mentre Gesù passeggiava lungo il lago, vide Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, nella barca con il padre che riparava le reti, e li chiamò.

Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù stava pregando in disparte e i discepoli erano con lui. Egli domandò: La folla, chi dice che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista. Altri dicono: Elia. Altri: Uno dei profeti antichi che è risorto. Egli disse loro: Ma voi, chi dite che io sia? Pietro rispose: Il Cristo di Dio. E ordinò loro di non parlare di ciò a nessuno. Poi disse: Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Poi disse a tutti: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Chi vuol salvare la propria vita la perderà. Ma chi perde la propria vita per causa mia la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare tutto il mondo e poi perdere o danneggiare se stesso? Chiunque si vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella sua gloria e nella gloria del Padre e degli angeli santi. Gesù disse loro: In verità vi dico, vi sono alcuni di quelli qui presenti che non moriranno prima di aver visto il regno di Dio.

Dal Vangelo secondo Marco. Poi uscì di nuovo lungo il lago. Tutta la folla si accalcava intorno a lui e insegnava loro. Passando, vide Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: Seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Più tardi Gesù stava a tavola in casa di Levi e c'era con lui molta gente di pubblicani e peccatori, perché erano molti a seguirlo. I farisei e gli scribi, veduto ciò, dicevano ai discepoli: Perché mangia e beve con i pubblicani e i peccatori? Gesù, udito, disse loro: Non sono i sani ad avere bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.

0: Contempliamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero, l'agonia di Gesù nel Getsemani. E disse loro: La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti. Cadde con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: Prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio,
0: Perdona le
1: perdona le
0: nostre
1: nostre
0: colpe,
1: colpe,
0: preservaci
1: preservaci
0: dal
1: dal
0: fuoco
1: fuoco
0: dell'inferno,
1: dell'inferno,
0: porta
1: porta
0: in
1: in
0: cielo
1: cielo
0: tutte
1: tutte
0: le
1: le
0: anime,
1: anime,
0: specialmente
1: specialmente
0: le
1: le
0: più
1: più
0: bisognose
1: bisognose
0: della
1: della
0: tua
1: tua
0: misericordia.
1: misericordia.
0: Prega
1: Maria, Regina della Pace,
0: per noi.
1: voi tutti angeli e santi di Dio,
0: Pregate per noi.

Secondo mistero, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona
1: Perdona
0: le
1: le
0: nostre
1: nostre colpe,
0: colpe,
1: preservaci
0: preservaci
1: dal
0: dal
1: fuoco
0: fuoco
1: dell'inferno,
0: dell'inferno,
1: porta
0: porta
1: in
0: in
1: cielo
0: cielo
1: tutte
0: tutte
1: le
0: le
1: anime,
0: anime,
1: specialmente
0: specialmente
1: le
0: le
1: più
0: più
1: bisognose
0: bisognose
1: della
0: della
1: tua
0: tua
1: misericordia.
0: misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: Prega per noi.
0: Maria Immacolata Concezione,
1: Prega per noi.
0: San Francesco e Santa Chiara,
1: Pregate per noi.
0: San Giuseppe.
1: Prega per noi.

0: Terzo mistero, l'incoronazione di spine. Lo spogliarono, gli fecero indossare un manto scarlatto, intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena je ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena je ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena je ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena je ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena je ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena je ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena je ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena je ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna.

0: Gospodin s tobom, blagoslovljena i ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena i ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O moi Isuse,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Sveta Elena Guerra,
1: prega per noi.
0: Sveta Clara e Sveti Franjo,
1: pregate per noi.

0: Quarto mistero, il viaggio al Calvario di Gesù, carico della croce. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nei principi e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara di Assisi,
0: pregate per noi.
1: San Giuseppe,
0: prega per noi.

0: Quinto mistero, Gesù è crocifisso e muore in croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest'uomo era figlio di Dio».
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Come era nei principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O moi Isuse,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Mario, kraljice svega stvorenog,
0: prega per noi.
1: Ružo tajstvena,
0: prega per noi.
1: Sveti Franjo i Sveta Klaro,
0: pregate per noi.

Ora con Gesù, il buon pastore. Dal Vangelo secondo Giovanni. In verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso